0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Radio Punto. Semplicemente.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia a te.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto, semplicemente ovunque. Senza la tua notifica di

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sentire

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Spot.
5: Sono le 4 e 6 minuti.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ragazzi, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Tot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
4: Sono le 6 e 2 minuti.
5: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono 7:01.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, a un nuovo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone continuerà a interessare tutta Italia. Sole, gran caldo, anche se durante il tardo pomeriggio e la serata scoppieranno dei temporali di calore su Alpi, Prealpi e zone interne appenniniche. Non escludiamo qualche temporale possa sconfinare le limitrofe zone pianeggianti del nord-ovest e poi anche le zone costiere del basso Tirreno. Altrove sole, gran caldo, ancora al nord e centrali tirreniche, massime fino a 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo.
0: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, a un nuovo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone continuerà a interessare tutta Italia. Sole, gran caldo, anche se durante il tardo pomeriggio e la serata scoppieranno dei temporali di calore su Alpi, Prealpi e zone interne appenniniche. Non escludiamo qualche temporale possa sconfinare le limitrofe zone pianeggianti del nord-ovest e poi anche le zone costiere del basso Tirreno. Altrove sole e gran caldo, ancora al nord e centrali tirreniche, massime fino a 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

Durante gli anni della saga di Harry Potter, Daniel Radcliffe fu travolto da un enorme successo e con esso anche i paparazzi fuori dalla porta di casa in ogni momento. Daniel era talmente esasperato da loro che ad un tratto decise di vestirsi sempre nello stesso modo per 6 mesi. Giacca, scarpe e cappellino erano sempre gli stessi, così che le foto che gli venivano fatte sembravano scattate sempre il medesimo giorno e per questo non pubblicabili.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti Un Libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.
4: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: Hot.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 8 e 3 minuti.
4: Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, Meloni non vuole tuttavia continuare ad alimentare il confronto. Dal punto e dal palco dell'evento Il Giorno della Verità la Premier esclude possono esserci contraccolpi. Lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità. Italia e Stati Uniti hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento. La politica estera non è Temptation Island, aggiunge. L'Italia intanto ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuol fare dei fondi europei sulla difesa safe. Poi i 14,9 miliardi di euro verranno redistribuiti fra gli altri partecipanti, fa sapere all'ANSA un'altra fonte europea. Dipende dalle possibilità che ha Giorgetti. Commenta il ministro della difesa Crosetto, decideremo al massimo entro settembre, la replica del responsabile dell'economia, devo valutare se 15 miliardi presi con il SEF costano più o meno che finanziandoli emettendo il BTP. Trump ancora in calo nei sondaggi, secondo l'American Research Group il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30% con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. Gli Stati Uniti intanto sbloccano 12 miliardi di fondi congelati all'Iran, ma le ispezioni AIA e i siti nucleari sono un rebus. Trump sostiene che Teheran le ha accettate, ma il regime nega e tratta con l'Oman per la gestione di Hormuz. La commissione indipendente dell'ONU accusa Israele di prendere di mira deliberatamente i bimbi palestinesi a Gaza e parla di genocidio. Ira di Tel Aviv, una farsa calunniosa. In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Lo stop ha riguardato tutto il territorio della Repubblica Federale. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario di Deutsche Bahn è poi ripresa la circolazione dei treni. Dopo 90 minuti di interruzione tutti i treni sono di nuovo in circolazione, ha dichiarato la Bild l'amministratore delegato Evelyn Palla. Siamo riusciti a stabilizzare la situazione utilizzando un sistema di emergenza, ora dobbiamo determinare la causa del guasto, ha detto. Il caldo non dà tregua, mentono in Italia le città da bollino rosso. Ieri 15, oggi 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. Scusate, 1800 scuole sono rimaste chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Il SUV che non si ferma all'alta e l'inseguimento che finisce in tragedia lasciando sull'asfalto senza vita l'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni. Il conducente pirata del SUV, un cittadino albanese di 27 anni, è stato rintracciato ore dopo in provincia di Monza e Brianza ed è stato arrestato. La procura gli contesta l'omicidio stradale pur escludendo l'ipotesi che l'auto abbia speronato la moto del vigile. Sono fuggito perché non volevo guai, in auto avevo dell'hashish, ha detto il 27enne già sottoposto all'obbligo di firma scusandosi con la famiglia della vittima e con l'Italia. Si conclude nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali. Nel gruppo L Inghilterra Ghana finisce a sorpresa 0-0 mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Staremo a vedere per le prossime partite e noi per il momento ci fermiamo qua. Buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
5: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, a un nuovo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone continuerà a interessare tutta Italia. Sole, gran caldo, anche se durante il tardo pomeriggio e la serata scoppieranno dei temporali di calore su Alpi, Prealpi e zone interne appenniniche. Non escludiamo qualche temporale possa sconfinare le limitrofe zone pianeggianti del nord-ovest e poi anche le zone costiere del basso Tirreno. Altrove sole, gran caldo ancora al nord e centrali tirreniche, massime fino a 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese, al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, a un nuovo aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone continuerà a interessare tutta Italia. Sole, gran caldo, anche se durante il tardo pomeriggio e la serata scoppieranno di temporali di calore su Alpi, Prealpi e zone interne appenniniche. Non escludiamo qualche temporale possa sconfinare le limitrofe zone pianeggianti del nord-ovest e poi anche le zone costiere del basso Tirreno. Altrove sole e gran caldo, ancora al nord e centrali tirreniche, massime fino a 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 9:03.
5: Giorgia Meloni spegne lo scontro contro Trump, la politica estera non è Temptation Island. Schiaffo del Senato, Donald Trump sul conflitto in Iran, crolla la popolarità del tycoon, mentre l'ONU accusa Israele di genocidio a Gaza. Germania paralizzata per 2 ore, un guasto tecnico blocca tutti i treni del paese, l'Europa brucia, 17 città italiane da bollino rosso, l'OMS dichiara l'allarme sanitario, in Francia 40 morti per annegamento, mondiali, serata storica per Cristiano Ronaldo in gol. Per la 6ª edizione consecutiva. Frenata a sorpresa per l'Inghilterra. Tra poco, restate con noi.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo con la politica estera e rapporti Roma-Washington. La premier Giorgia Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, ma sceglie di non alimentare lo scontro. Dal palco dell'evento Il Giorno della Verità, la presidente del Consiglio esclude contraccolpi. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non dipendono da chi governa. La politica estera non è Temptation Island, ha dichiarato Meloni, invocando un ritorno alla normalità istituzionale. Restiamo sui dossier internazionali perché l'Unione Europea ha lanciato un ultimato Senato, ma l'Italia resta solo un mese di tempo per decidere il futuro dei fondi europei safe destinati alla difesa. Se Roma non si pronuncerà, i 14 miliardi e 900 milioni di euro saranno ridistribuiti tra gli altri stati membri. Il ministro della difesa Crosetto ha commentato spiegando che la scelta dipenderà dalle possibilità finanziarie di via 20 settembre, mentre il ministro dell'economia Giorgetti fissa la scadenza. Decideremo al massimo entro settembre. E nonostante la maggioranza repubblicana, l'Aula ha approvato con 50 voti favorevoli e 48 contrari una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran, chiedendo la fine del conflitto senza via libera del Congresso. Furiosa la reazione del tycoon su Truth, che ha definito il voto inopportuno e insignificante. Trump deve fare i conti anche col minimo storico dei sondaggi, crollati al 30% di gradimento. Sullo sfondo si infiamma la crisi in Medio Oriente. Una commissione indipendente dell'ONU accusa Israele di genocidio e di colpire deliberatamente i bambini a Gaza. Tel Aviv replica duramente, una farsa calunniosa. Ci spostiamo in Europa, dove il traffico ferroviario in Germania è rimasto completamente paralizzato. Un grave problema tecnico, il sistema di comunicazione ha imposto il blocco totale della circolazione dei treni di Deutsche Bahn sull'intero territorio federale per circa 90 minuti. La situazione è poi tornata lentamente alla normalità grazie all'attivazione di un sistema di emergenza, ma sono ancora in corso le indagini per determinare le cause del guasto. Voltiamo pagina con la politica interna americana. Le primarie di New York incoronano l'ala sinistra. Tre candidati progressisti sostenuti dal sindaco socialista democratico Zoffa Madani hanno conquistato la vittoria. Il neoeletto Brad Lander ha lanciato una sfida aperta ai vertici nazionali, dichiarando che è giunto il momento per il Partito Democratico di allontanarsi dal denaro di Wall Street, dalle lobby, dalle criptovalute e dai colossi dell'intelligenza artificiale. L'emergenza meteo e caldo non dà tregua all'Italia e all'intera Europa. Nel nostro paese l'afa si intensifica. Saranno ben 17 le città da bollino rosso, tra cui Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, dove sono già scattate ordinanze a tutela dei lavoratori all'aperto. Nel pronto soccorso gli accessi sono aumentati del 15%. Nel resto del continente la situazione è drammatica. In Francia si registrano già 40 morti per annegamento a causa di persone che cercavano refrigerio e quasi 2000 scuole sono rimaste chiuse. Venerdì in Germania sono attesi 40 gradi, mentre da Spagna ha toccato i 45. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, ricordando che le ondate di calore hanno causato 200.000 vittime negli ultimi 4 anni. In chiusura lo sport, con la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Sorpresa nel gruppo L, dove l'Inghilterra non va oltre lo 0-0 contro il Ghana, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama grazie a una rete di Budimir. Nel girone K la Colombia si qualifica ai sedicesimi, superando il Congo per 1-0. Nello stesso girone travolgente il Portogallo, che rifila 5 reti all'Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, l'attaccante firma una doppietta e sigla un record leggendario, diventando il primo calciatore della storia a segnare in 6 edizioni diverse del mondiale. Questa sera riflettori puntati sulle sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. È tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
7: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
8: Almanacco del giorno.
5: Mercoledì 24 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitali in studio. Oggi la Chiesa ricorda San Giovanni Battista, una delle festività più sentite e ricche di tradizioni in tutta Italia, patrone di città come Firenze, Torino e Genova. E allora andiamo a fare un viaggio nel tempo con i grandi eventi della storia. Partiamo dal 1859, una delle pagine più sanguinose della seconda guerra d'indipendenza italiana, proprio la vista dell'enorme sofferenza dei soldati feriti sul campo di battaglia di Solferino spinse lo svizzero Jean Henri Dunant a fondare pochi anni dopo la Croce Rossa Internazionale. Nel 1910 nasce l'Alfa Romeo, a Milano viene fondata l'Alfa Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, e l'inizio di un mito automobilistico mondiale che unisce velocità, eleganza e puro stile italiano. Chi spegne le candeline oggi? Bene, diamo un po' il buon compleanno ai grandi protagonisti dello sport, del cinema e della musica. Lionel Messi, la Pulce, Argentina, uno dei calciatori più forti, vincenti, iconici di tutti i tempi, Renzo Arbore, gigante della televisione, regista, musicista, showman italiano che ha rivoluzionato il modo di fare radio e intrattenimento nel nostro paese. Francesca Alotta, cantante italiana passata alla storia della musica leggera per aver vinto Sanremo Giovani nel 1992 con l'intramontabile brano Non amarmi, in coppia con Alejandro Baldi. Ed è tutto anche per oggi, vi auguro una splendida giornata, restate con noi con tutta la nostra programmazione, l'informazione, chi più ne ha più ne metta. A domani!
8: Almanacco del giorno.

0: semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno sulla 9 Milano Chiasso, in colonnamenti in tratti saltuari per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como verso il confine. Sulla 8 Milano Varese, code a tratti tra Bustarsizio e la 9 e ancora proseguendo tra Fiera Milano e la A4 in direzione del capoluogo milanese. File anche sulla A4 Brescia Padova di 5 km tra Brescia Est e Desenzano andando in direzione Venezia. File sul tratto urbano della A4 tra Grate Brianza e Cormano verso Torino e code per incidente tra la tangenziale Est e Monza. Altre code in direzione Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni. File sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro e poi fino a Sesto San Giovanni Sud verso la tangenziale est. Qui segnalati 4 km di coda per un incidente tra Vimercate Sud e Agrate in direzione dell'Autosole. Incidente avvenuto fra due moto che occupano le corsie di marcia e di sorpasso. Il traffico è deviato nella corsia di decelerazione per la provinciale 13. Ci spostiamo ancora sulla tangenziale ovest di Milano dove ci sono code a tratti tra la A4 e Corsico in direzione dell'Autosole, altre code per un incidente precedente tra quest'ultima e la Valtidone in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova si sta in coda all'altezza della tangenziale ovest di Milano. Ed è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore devastato del reattore 4 di Chernobyl prospera una forma di vita sorprendente, un fungo nero chiamato Cladosporium spherospermum, capace di crescere in condizioni inospitali, dove la radiazione supera di centinaia di volte quella normale. Questi organismi, detti radiotrofici, utilizzano la melanina, lo stesso pigmento che protegge la nostra pelle, per assorbire radiazioni ionizzanti e convertirle in energia chimica, in un processo simile alla fotosintesi, chiamato radiosintesi. Esperimenti hanno dimostrato che funghi come il spherospermum, il Cryptococcus neoformans e il Vanghiella dermatidis crescono più velocemente sotto forti radiazioni rispetto a condizioni normali. Il segreto è il pigmento che, oltre a fungere da protezione, consente di nutrirsi delle radiazioni. Questo straordinario adattamento offre nuove prospettive per la bonifica di ambienti radioattivi e addirittura per proteggere gli astronauti nello spazio.

0: della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: spot.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
5: Al centro esatto della musica, musica.
4: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
6: Due minuti.
7: Estate!
6: Un libro.
8: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti un Libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su dueminutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di L. Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di L. Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.
9: Sono le 10 e 4 minuti.
7: Giorgia Meloni spegne lo scontro contro Trump, la politica estera non è Temptation Island. Schiaffo del Senato, Donald Trump sul conflitto in Iran, crolla la popolarità del tycoon, mentre l'ONU accusa Israele di genocidio a Gaza. Germania paralizzata per 2 ore, un guasto tecnico blocca tutti i treni del paese, l'Europa brucia, 17 città italiane da bollino rosso, l'OMS dichiara l'allarme sanitario, in Francia 40 morti per annegamento, mondiali, serata storica per Cristiano Ronaldo in gol. Per la 6ª edizione consecutiva. Frenata a sorpresa per l'Inghilterra. Tra poco, restate con noi.
10: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo con la politica estera e rapporti Roma-Washington. La premier Giorgia Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, ma sceglie di non alimentare lo scontro. Dal palco dell'evento Il Giorno della Verità, la presidente del Consiglio esclude contraccolpi. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non dipendono da chi governa. La politica estera non è Temptation Island, ha dichiarato Meloni, invocando un ritorno alla normalità istituzionale. Restiamo sui dossier internazionali perché l'Unione Europea ha lanciato un ultimatum all'Italia, resta solo un mese di tempo per decidere il futuro dei fondi europei safe destinati alla difesa. Se Roma non si pronuncerà, i 14 miliardi e 900 milioni di euro saranno ridistribuiti tra gli altri stati membri. Il ministro della difesa Crosetto ha commentato spiegando che la scelta dipenderà dalle possibilità finanziarie di via 20 settembre, mentre il ministro dell'economia Giorgetti fissa la scadenza, decideremo al massimo entro settembre. E nonostante la maggioranza repubblicana, l'aula ha approvato con 50 voti favorevoli e 48 contrario una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran, chiedendo la fine del conflitto senza via libera del Congresso. Furiosa la reazione del tycoon su Truth, che ha definito il voto inopportuno e insignificante. Trump deve fare i conti anche col minimo storico dei sondaggi, crollati al 30% di gradimento. Sullo sfondo si infiamma la crisi in Medio Oriente. Una commissione indipendente dell'ONU accusa Israele di genocidio e di colpire deliberatamente i bambini a Gaza. Tel Aviv replica duramente, una farsa calunniosa. Ci spostiamo in Europa, dove il traffico ferroviario in Germania è rimasto completamente paralizzato, un grave problema tecnico, il sistema di comunicazione ha imposto il blocco totale della circolazione dei treni di Deutsche Bahn sull'intero territorio federale per circa 90 minuti. La situazione è poi tornata lentamente alla normalità grazie all'attivazione di un sistema di emergenza, ma sono ancora in corso le indagini per determinare le cause del guasto. Voltiamo pagina con la politica interna americana. Le primarie di New York incoronano l'ala sinistra. 3 candidati progressisti sostenuti dal sindaco socialista democratico Zoff Madani hanno conquistato la vittoria. Il neoeletto Brad Lander ha lanciato una sfida aperta ai vertici nazionali, dichiarando che è giunto il momento per il Partito Democratico di allontanarsi dal denaro di Wall Street, dalle lobby, dalle criptovalute e dai colossi dell'intelligenza artificiale. L'emergenza meteo è caldo non da tregua all'Italia e all'intera Europa. Nel nostro paese l'afa si intensifica. Saranno ben 17 le città da bollino rosso, tra cui Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, dove sono già scattate ordinanze a tutela dei lavoratori all'aperto. Nel pronto soccorso gli accessi sono aumentati del 15%. Nel resto del continente la situazione è drammatica. In Francia si registrano già 40 morti per annegamento a causa di persone che cercavano refrigerio e quasi 2000 scuole sono rimaste chiuse. Venerdì in Germania sono attesi 40 gradi, mentre la Spagna ha toccato i 45. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, ricordando che le ondate di calore hanno causato 200.000 vittime negli ultimi 4 anni. In chiusura lo sport, con la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio, sorpresa nel gruppo L, dove l'Inghilterra non va oltre lo 0-0 contro il Ghana, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama grazie a una rete di Budimir. Nel girone K la Colombia si qualifica ai 16esimi superando il Congo per 1-0. Nello stesso girone travolgente il Portogallo, che rifila 5 reti all'Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, l'attaccante firma una doppietta e sigla un record leggendario, diventando il primo calciatore della storia a segnare in 6 edizioni diverse del mondiale. Questa sera riflettori puntati sulle sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. È tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
11: Previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
12: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, a un nuovo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone continuerà a interessare tutta Italia. Sole, gran caldo, anche se durante il tardo pomeriggio e la serata scoppieranno dei temporali di calore su Alpi, Prealpi e zone interne appenniniche. Non escludiamo qualche temporale possa sconfinare le limitrofe zone pianeggianti del nord-ovest e poi anche le zone costiere del basso Tirreno. Altrove sole e gran caldo, ancora al nord e centrali tirreniche, massime fino a 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
13: Radio, internet, televisione. Radio punto. Semplicemente ovunque.
14: Estatissima, il programma della tua estate.
15: Vi è offerto da
16: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 24 giugno, siamo ufficialmente nel cuore della nostra prima settimana insieme. Alessandro Pizzotti al microfono. Benvenuti in Estatissima, il giro di boa della settimana. È il momento, diciamo, perfetto per dare un colpo di acceleratore, no? Se la routine sta cercando di prendervi, noi siamo qui per darvi la via d'uscita. Una selezione musicale pensata per farvi dimenticare tutto il resto e proiettarvi direttamente nel weekend, anche se mancano ancora due giorni. Insomma, sintonizzate il cuore sulla nostra frequenza, perché oggi abbiamo preparato delle sorprese che vi lasceranno ovviamente a bocca aperta, a partire anche dai nostri collegamenti speciali. Avremo con noi infatti un dermatologo, il dottor Nicola Rivetti, che ci parlerà come difenderci dal sol leone e fare del bene soprattutto alla nostra pelle. Poi vi porteremo un nuovo libro in esclusiva insieme al suo scrittore, ma non vi dico altro, insomma sarà tutto da scoprire all'interno di Estatissima. E non finisce qui, perché ci saranno poi eventi e appuntamenti in giro per l'Italia. Onda d'Azzurro, questa è la rubrica curata dalla nostra inviata Elisabetta Dente, che ci porterà in giro davvero per la penisola alla scoperta di danza, teatro, cinema, musica, insomma ci saranno tante cose da segnalare e noi ve le porteremo davvero in esclusiva nel nostro mercoledì e in tutti i mercoledì di questa grande stagione. Insomma, siete pronti a cavalcare l'onda più alta, ragazzi? Non voltatevi indietro, il meglio è esattamente qui davanti a voi. Vi

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima.

0: siete sempre all'interno di Estatissima, il sole splende, le temperature salgono, la voglia di mare, diciamolo, è alle stelle per chi ancora non è in vacanza, ma mentre noi, insomma, stiamo preparando la valigia, la nostra pelle, diciamolo, si prepara ad una vera e propria sfida. Esporsi al sole è un piacere che regala, vero, vitamina D e buon umore. Ma come farlo senza correre rischi per la salute e per la bellezza, per esempio, dei nostri capelli? Oggi facciamo un po' di chiarezza con un vero esperto. È con noi il dottor Nicolò Rivetti, specialista in dermatologia e tricologia, che ci segue dai suoi studi di Milano, Vigevano e Pavia. Benvenuto Nicolò, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno carissimo, grazie mille dell'invito.
0: Allora Nicolò, iniziamo sfatando un classico mito. Molti pensano che fare qualche lampada prima di partire o avere già un po' di base protegga dalle scottature. È vero o stiamo solo sommando danni ai danni?
1: No, non è assolutamente vero, perché devi considerare che le lampade danno una falsa abbronzatura, quindi è una fotossidazione, uno appare più abbronzato ma non ha una produzione di melanina che lo protegge dai raggi ultravioletti dello spettro solare, quindi è una falsa protezione, un falso mito che la dura a morire, però bisognerebbe fare più informazione su questo, ma è falso.
0: Sempre più persone, Nicolò, lamentano sfoghi e pruriti non appena ci si espone al sole, no? Come distinguiamo un eritema solare da una vera e propria, per esempio, allergia al sole? E che cosa possiamo fare per prevenire tutto questo?
1: Beh, allora devi considerare che l'eritema solare è una difesa iniziale della pelle che, se esposta in maniera massiva ai raggi ultravioletti, reagisce appunto con questo danno temporaneo che poi fa molto male, perché tra l'altro le scottature solari, quelle soprattutto in età infantile, sono il maggior fattore di rischio per lo sviluppo di tumori cutanei, soprattutto il melanoma. Comunque, al di là di questo, stavo dicendo, invece l'allergia solare è proprio una malattia, è una condizione dermatologica per cui il paziente cronicamente, se si espone al sole, ha una vera e propria allergia, come se fosse proprio un allergene, come se fosse un polline, come se fossero altri tipi di allergeni ambientali, e quindi come tale va trattata. Abbiamo l'eritema polimorfo solare, la lucite solare, è un discorso molto più complesso di quello che sembri, però ecco, l'eritema è qualcosa di temporaneo ed è un danno rapido, l'allergia ha un meccanismo immunologico completamente diverso.
0: Chiediamo a te, che sei dermatologo, a questo punto le istruzioni per l'uso, no? Quando mettere e che tipo di crema a questo punto mettere prima di esporci al sole, e qual è l'orario consigliato?
1: Allora, per quanto riguarda il tipo di crema da mettere prima di esporsi al sole, non abbiamo più scuse, perché tanti miei pazienti, soprattutto di sesso maschile, mi dicono ma la crema unge, la crema appiccica, a me dà fastidio nelle zone pilifere. Guarda, al giorno d'oggi abbiamo a disposizione talmente tante formulazioni, spray invisibile, latte, fluido, gel, che veramente questa scusa non può più esistere. Ecco, è bene applicare la protezione solare, che abbiamo due tipi fondamentali di filtro: il filtro fisico, che è quello che era più utilizzato un tempo, che lascia la pelle bianca, e il filtro chimico, che invece è molto più cosmeticamente accettabile e andrebbe messo una mezz'oretta prima di esporsi al sole, e va rinnovato ogni 2 ore e sempre se si fa la doccia o il bagno. C'è una regola semplice, che è quella dei 6 cucchiai, che sarebbe la quantità da mettere su tutto il corpo prima di esporsi al sole, mezz'ora prima, e le fasce orarie che sono consentite sono quelle che evitano le ore centrali della giornata, quindi prima delle 9-10 del mattino e dopo le 16-30 del pomeriggio, perché i raggi ultravioletti tra le 2, soprattutto tra mezzogiorno e le 4 del pomeriggio, sono quelli più dannosi.
0: Senti, tu ti occupi anche di tricologia, no? Spesso sì. Ci si spalma praticamente ovunque, ma si dimentica la testa. Come influiscono a questo punto i raggi UV sulla salute del cuoio capelluto e sulla caduta dei capelli a fine estate, per esempio?
1: Grazie per questa domanda, perché molti sottovalutano il cuoio capelluto. Allora, devi considerare due fattori: il cuoio capelluto è pelle, però è ricoperto dai capelli, ma i capelli non sempre sono così folti da permettere una adeguata protezione fisica, quindi i raggi ultravioletti, il sole, possono andare a danneggiare il cuoio capelluto e favorire la comparsa di tumori della pelle, esattamente come tutti gli altri distretti cutanei. e inoltre il sole preso in maniera non controllata, senza protezione, può andare a determinare anche una maggiore caduta di capelli poi nella stagione autunnale, dopo l'estate, perché i raggi ultravioletti vanno a danneggiare il follicolo. Quindi è importante proteggere anche il cuoio capelluto. Come possiamo farlo? Con delle barriere fisiche, quindi banalmente cappellini, bandana. E poi esistono anche degli spray formulati ad hoc per il cuoio capelluto che vanno applicati anche qua mezz'ora prima di andare al sole e rinnovati durante la giornata o soprattutto se si fa il bagno o la doccia. Sono spray formulati apposta, non ungono, non appiccicano, chiaramente non siamo ancora abituati a compiere questo gesto di proteggere il cuoio capelluto, ma dovremmo prenderlo in considerazione.
0: Chiudiamo con il consiglio d'oro per chi rientra dalle vacanze, no? Quando è il momento giusto per fissare una mappatura dei nei dal dermatologo dopo aver preso molto sole?
1: Il momento giusto è quando la bronzatura è scemata, quando è svanita, perché il dermatologo fa molta più fatica ad esaminare i nei se la pelle è abbronzata. Non dico che sia impossibile, ma se uno deve scegliere un periodo dell'anno in cui fare il controllo dei nei, sarebbe preferibile o fino a giugno, luglio, prima di andare in vacanza, o comunque, appunto, come dicevi tu parlando del rientro delle vacanze, aspettare che vada via la bronzatura, quindi ipotizzo ottobre, novembre, poi dipende chiaramente da quando uno rientra dalla vacanza.
0: Grazie al dottor Nicolò Rivetti, specialista in dermatologia e tricologia, per essere stato con noi e buona estate.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti un libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.
3: Si può fare!
4: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
5: Estatissima!
6: I think my hair stopped growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing, or is it me? I called Phil a couple times, he's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

0: Siete in estatissima, insomma. Chi l'ha detto che la pensione sia fatta solo di cantieri e panchine? Per i tre protagonisti del libro che tra poco andremo a presentare, il riposo è un concetto decisamente relativo. Torniamo a trovare tre vecchie conoscenze della narrativa italiana: Ferruccio Pamattone, Lux Santoro ed Eugenio Mignogna, meglio noti come Malox, Cuchidente e Semolino. In questo nuovo episodio, intitolato C'è un po' di Maretta, la squadra speciale Minestrina si trova davanti ad una sfida insolita: fare da consulenti per uno scrittore che vuole raccontare la verità su un vecchio caso di ingiustizia. Ma tra una riflessione amara sul passato e una crociera movimentata nel Mediterraneo spunta un nuovo enigma, il mistero del ladro fantasma. Siamo in compagnia dell'autore che ha dato vita a questo mix irresistibile di ironia, nostalgia e poliziesco. Diamo il benvenuto in estatissima a Roberto Centazzo.
1: Bentrovato a te e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: C'è un po' di Maretta, lo ricordo, edito da Tea Libri. Roberto, in questo tuo ottavo capitolo la squadra speciale viene ingaggiata proprio da uno scrittore per evitare errori tecnici in un romanzo, no? È un gioco di specchi divertente, no? Quanto c'è di te in quello scrittore e quanto spesso ti capita che i lettori, magari ex poliziotti veri, ti scrivano per commentare un po' il realismo delle tue indagini?
1: Ti ringrazio per questa domanda, perché capita a fagiolo. Oltre a questo libro appena uscito, C'è un po' di Maretta, uscirà un libretto scritto dai tre della Minestrina su come non si deve scrivere un giallo, con tutti gli strafalcioni che si possono evitare, e sarà un ebook gratuito per chi vorrà, lo potrà scaricare senza pagare nulla. Ma torniamo alla domanda tua. Praticamente c'è molto di me in questi personaggi. Io ho fatto per 40 anni l'ispettore di polizia e tante volte mi sono trovato a dare spiegazioni a persone che chiedevano come si svolgono i fatti, eccetera eccetera. In questo caso loro, quando accettano questo incarico, non pensano che qualcuno possa retribuirli così tanto, e questo scrittore consegna loro un assegno ciascuno di 5.000 euro. Assegno che si scoppiano tutto in vacanza, decidono finalmente di prendersi un po' di tempo per se stessi, vanno in crociera. Ma proprio sotto il periodo natalizio, quando loro sono in crociera, cosa succede? Che a Genova vengono compiuti un sacco di furti negli appartamenti e vengono trovate delle impronte del ladro. Ladro che però è morto da parecchi anni e viene definito dalla stampa che ci marcia sopra il ladro fantasma. Gli ultimi che l'avevano arrestato, fotosegnalato e gli avevano preso le impronte sono proprio i nostri tre eroi, Ferruccio, Buc e Eugenio, che vengono convocati immediatamente dal questore per risolvere anche questo caso.
0: Senti, come convivono in questo romanzo l'amarezza per le storture della giustizia che hanno incontrato nella carriera e la commedia umana che scaturisce dalla vita forzata a bordo di una nave, no?
1: Sì, l'amarezza c'è perché in parte iniziano un po' a litigare, c'è chi vuole continuare a fare indagini, chi vuole smettere del tutto, poi c'è un episodio che non voglio raccontare per non levare il piacere al lettore, che fa insomma un po' crescere un po' questa maretta fra i tre, e quindi ecco, iniziano a tirare le somme: ne vale la pena di continuare a fare indagini, non riusciamo mai a staccare, ormai il nostro tempo è passato, sono diversi anni ormai che sono in pensione, però ripeto, non voglio svelare più di tanto.
0: Senza svelare troppo, appunto, come riescono i tuoi tre della Minestrina a mantenere il loro fiuto investigativo in un mondo che sembra correre più veloce di loro, e cosa rende questo nuovo caso così diverso dagli altri?
1: Beh, diciamo che le indagini non è che si siano tanto modificate nel corso degli anni, purtroppo ci hanno abituato anche con un costante bombardamento televisivo a farci credere che le indagini, quelle sulla ricerca del DNA, le cosiddette indagini scientifiche, siano quelle che risolvono il caso. Poi abbiamo visto che non è affatto vero, perché poi ogni cosa va interpretata, c'è chi interpreta in un modo, c'è chi interpreta in un altro. ma le fasi sono sempre quelle: si cercano le impronte, si cerca il DNA, si guardano le videocamere di sorveglianza, si analizzano i tabulati, e quindi loro hanno tanto tempo, che invece è la cosa che manca veramente nelle questure, quando ci sono troppe indagini che si accavallano e quando il personale non riesce più a stare dietro a tutto.
0: È assolutamente vero. Insomma, ringraziamo Roberto Centazzo per averci presentato, praticamente c'è un po' di maretta, quelli della Minestrina, fammelo dire, edito da Tea Libri. Grazie e buona estate, Roberto.
1: Grazie a voi, grazie per questo invito, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Siamo all'interno di Estatissima, la nostra estate parte anche con eventi e appuntamenti da non perdere e abbiamo la nostra amica Elisabetta Dente che ci porterà con Onde d'Azzurro alla scoperta di tante cose belle da vedere in giro per l'Italia. Benvenuta Elisabetta!
1: Benvenuta a te, grazie!
0: Buona estate, partiamo subito da Rozzano e Pavia.
1: Sì, in Lombardia. Dunque, estesa fino al 22 luglio, diffusa in molte città della penisola, inclusiva più che mai, con il titolo Desiderio alla legge, la 27esima edizione della Milanesiana, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, vede protagonisti oggi, ore 12, al Cancer Center dell'Humanitas di Rozzano, Veronica Pivetti e Giovanna Gra in Desideri, canzone e letture, e alle ore 21, all'Almo Collegio Borromeo di Pavia, Veronica Pivetti, accompagnata da Alessandro Nidi, La morte della pizia.
0: E poi andiamo a Milano invece.
1: Dove, ispirato dal libro Pane nostro, dello scrittore e docente croato Predrag Matvejevic, il fotografo ed etnografo valdostano Stefano Torrione ha intrapreso un viaggio durato oltre 6 anni, da lui definito il grande vagabondaggio del pane, nel quale ha potuto accostarsi alle civiltà mediterranee e approfondire le tradizioni più antiche. Viaggio che è tradotto in 77 foto in bianco e nero e ora in mostra fino al 28 giugno allo spazio Messina della Fabbrica del Vapore con il titolo Sacred Bread, le vie del pane.
0: E ora ci trasferiamo invece in Sicilia.
1: Con la direzione artistica di Vanessa Tognini e Andrea Di Quarto, fondatori e ideatori del progetto, è in corso a Bagheria, comune della città metropolitana di Palermo, fino al 27 giugno, la seconda edizione del Bari Film Festival, interamente dedicato al cinema insulare, articolato in 2 sezioni competitive internazionali, maree per i lungometraggi e prodi per i corti. Il BAF non è solo occasione di incontro tra registi emergenti e cineasti affermati, ma anche viaggio di riscoperta del patrimonio artistico e paesaggistico siciliano.
0: Da non perdere davvero la Sicilia, perché siamo anche a Siracusa e lì che cosa c'è?
1: C'è Aperto al cielo, al vento, al paesaggio, luogo unico e grandioso, capace di affascinare artisti e spettatori, il Teatro Greco di Siracusa, uno dei teatri di pietra più importanti al mondo, il più antico teatro di tutto l'Occidente, che presenta la 61esima stagione di rappresentazioni classiche prodotte dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico. Quest'anno ha per manifesto un'opera realizzata ad opera Michelangelo Pistoletto, esponente dell'arte povera, nonché uno dei più importanti artisti contemporanei, dal titolo Theater, in scena fino al 28 giugno. La tragedia di Aeschilo e Persiani, dall'antichità un richiamo alle attuali contrapposizioni Oriente-Occidente. Firma la regia il catalano Alex Ollé, uno dei fondatori della Fura del Sebaus, protagonisti Anna Bonaiuto e Alessio Boni. Lo spettacolo sarà poi al Teatro Grande di Pompei dal 10 al 12 luglio, nell'ambito del Festival Pompei Teatrum Mundi.
0: E chiudiamo con l'Umbria.
1: A Spoleto, arte performativa non stop, coniugata in musica, danza, prose e arti, attingendo da culture diverse e linguaggi contemporanei sul tema delle radici, nelle quali trovare il valore del passato e la forza del cambiamento. E questa è la 69esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, in programma dal 26 giugno al 12 luglio, direzione artistica del coreografo Daniele Cipriani, affiancato dalla pianista Beatrice Rana, consulente per la musica, e dalle Moscato per il teatro. In prima assoluta, interpretato da Maddalena scritta Alessandro Averone, viene presentato al Teatro San Simone dal 26 al 29 giugno Platonov, opera incompiuta di Chekhov, nel nuovo adattamento contemporaneo e visionario del maestro Peter Stein, che definisce Platonov un uomo dotato di talento e fascino, ma incapace di trovare un posto nel mondo.
0: Grazie, grazie veramente di cuore ad Elisabetta Dente che torna con Onde d'Azzurro la settimana prossima in Estatissima. Buon'estate!
1: Buon'estate!

giro di boa per questa nostra prima settimana tra musica e calore. Stasera sarà la notte di San Giovanni, carica di magia e antiche tradizioni. Si dice per esempio che i falò di quest'oggi servano a dare più forza al sole estivo. Accendete la vostra energia e non lasciatevela scappare per davvero nessun motivo. Per riascoltare le chiacchiere con i nostri ospiti visitate statissima.it, seguiteci sui social sia su Facebook che LinkedIn per i trend. È un onore farvi compagnia mentre il termometro comunque continua a salire. Ci sentiamo domani puntualissimi per un nuovo assaggio.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.
5: Benvenuto weekend.
6: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
7: Sono le 11 e 5 minuti.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Mattarella, sociale e politica, non c'è rapporto maturo, prevale propaganda a senso unico. NATO, oggi il vertice 5 a Berlino in vista del summit di Ankara. Sorelle ritrovate, l'avvocato della madre rinuncia al mandato, domani interrogatorio dei tre fermati. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La mia impressione è che la politica, non soltanto in Italia, non abbia ancora elaborato un rapporto maturo adeguato con questi mezzi di comunicazione. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un incontro con Will Media, postato poi sui social. Secondo il Capo dello Stato, la tentazione di adoperarli come mezzi pervasivi di propaganda prevale sulla possibilità di farne veicoli di colloquio, di dialogo. Inoltre la dimensione ristretta dei messaggi che possono essere collocati in quella sede accentua negli operatori politici la spinta alla servità e alla radicalizzazione delle posizioni, più che alla capacità di vederli come occasione di incontro. Ci spostiamo agli esteri. Oggi le 5 maggiori potenze militari dell'Europa si riuniscono per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. È l'Alleanza Atlantica il macro tema al centro del vertice del cosiddetto formato E5, che riunisce Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia. La riunione a cui parteciperà la Premier Meloni insieme ad altri capi di Stato e di Governo è prevista a partire dalle ore 16:45 con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, collegato in videoconferenza da Washington, dove si trova per un incontro con Donald Trump. Seguirà una conferenza stampa congiunta verso le 18, dopo la quale la Presidente del Consiglio italiana dovrebbe rientrare a Roma in vista del vertice di Antibes con il Presidente francese Emmanuel Macron in agenda per giovedì. La cronaca: l'avvocato Giuseppe D'Amici, con studio a Scauri di Minturno, ha rinunciato al mandato difensivo conferitogli da Valentina D'Acunto, madre di Sara, Alicia e di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate nei giorni scorsi a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. La decisione è stata comunicata attraverso una nota. Nel comunicato il legale spiega che la scelta è stata determinata da sopraggiunti motivi personali e professionali che rendono impossibile il prosieguo dell'assistenza legale nel rispetto dei principi di deontologia professionale. D'Amici precisa inoltre che ogni ulteriore sviluppo o informazione relativa alla posizione della signora Valentina D'Acunto non sarà oggetto di commento nel più rigoroso rispetto del segreto professionale. E passiamo all'economia. Una volta le banche erano in punto fermo, presenti sul territorio in maniera capillare, con i loro marchi a rappresentare un elemento di fiducia che legava la clientela generando un rassicurante senso di appartenenza. La mia banca, il mio direttore, il mio consulente per gli investimenti. Oggi tutto questo non c'è più da tempo, gli sportelli al pubblico sono sempre meno, la digitalizzazione ha fatto il suo corso, anche se i dati sulla diffusione dell'home banking, non proprio la più evoluta delle tecnologie, dicono che c'è ancora un problema reale di accesso ai servizi elementari del credito. I dati della First CISL aggiornati al 31 marzo 2026 parlano di più di 11 milioni di persone e oltre 640.000 imprese che vivono e operano in territori senza filiali o con un solo sportello a disposizione. In questo contesto si inserisce l'altra faccia del risico bancario, il processo di aggregazioni che si compiono a colpi di offerte, rilanci e trattative infinite che le cronache finanziarie raccontano in queste settimane, il rischio concreto di lasciare sul terreno clienti disorientati e un ulteriore deterioramento del principale asset su cui potevano contare le banche, cioè il patrimonio della fiducia. E chiudiamo con lo sport. Mondiali 2026, oggi mercoledì 23 giugno tornano in campo il girone B e quello C. Ad aprire la serata italiana sarà il Canada in campo contro la Svizzera e la Bosnia che sfiderà il Qatar. Poi nella notte toccherà al Brasile contro la Scozia e al Marocco che se la vedrà con Haiti. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Noi che, quando a scuola c'era l'ora di ginnastica, partivamo da casa in tuta.

Nel calore di un laboratorio londinese del 1928, un dettaglio inevitato cambiò il corso della medicina. Alexander Fleming, rientrato dopo una vacanza, trovò una capsula di Petri contaminata dalla muffa Penicillium notatum. Sorprendentemente, attorno a quella muffa, le colonie batteriche erano scomparse. Fleming intuì che un potente agente antibatterico era al lavoro e la chiamò penicillina. Questa scoperta, casuale ma decisiva, inaugurò l'era degli antibiotici, trasformando radicalmente le cure mediche. Sebbene Fleming non fosse in grado di purificare completamente la sostanza, il suo lavoro gettò le basi per sviluppi decisivi. Howard Florey, Ernest Chain e Norman Hadley provarono a coltivare, isolare e produrre abbastanza penicillina da eseguire esperimenti sugli animali fino al successo clinico negli esseri umani. Questa svolta scientifica dimostrò quanto proverbiale fosse l'occhio attento dello scienziato, una combinazione di fortuna, osservazione e metodo che ha salvato milioni di vite.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: spot.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 12 e 3 minuti.
5: Buona giornata, queste le anticipazioni. Schlein allargare la coalizione ed evoca la leadership di Palazzo Chigi. Rubbio, gli USA non accetteranno pedaggi o tariffe su Hormuz. Caldo record, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. OMS dichiara emergenza sanitaria. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, il blocco PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra non basta, lo vanno ripetendo tutti. L'ultimo sigillo lo ha messo la segretaria della maggiore forza di opposizione, Elie Schlein. L'alleanza progressista è già una realtà, semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. Una linea che ha trovato sponde nel partito, riunito per una direzione al Nazareno. La segretaria ha poi dato una ovvio che c'è un pezzo di establishment che mal sopporta una leadership progressista a Palazzo Chigi. Poi io sconto anche il fatto di essere una donna, di stare con un'altra donna e di avere 40 anni, ma andremo avanti lo stesso, se ne facciano una ragione. Per gli esteri, Rubio ribadisce che Washington non accetterà pedaggi o tariffe sullo stretto di Hormuz, aggiungendo che cercherà di rassicurare gli alleati del Golfo sul protocollo dell'accordo. L'Oman e l'Iran progettano insieme la futura amministrazione dello stretto e i relativi costi da applicare per i servizi forniti. Nel documento i due paesi hanno sottolineato la loro sovranità sulle rispettive acque territoriali nello stretto di Hormuz e concordano di mantenere il dialogo sulla questione attraverso un gruppo di lavoro congiunto tra i due ministeri degli esteri, al fine di raggiungere un accordo sulla futura gestione della navigazione nello stretto, sui servizi che saranno forniti e sui relativi costi in conformità con gli standard internazionali. La cronaca, il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, temperature roventi nelle grandi realtà come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'OMS ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria. e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono decedute per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1.800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre, alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi e in Spagna alcune regioni sono arrivate a toccare il picco dei 45. Economia. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati del nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre quello demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale tra nascite e morti, è negativo per 283.165 unità. Nel rapporto anche gli ultimi dati sui pensionati, pensioni e differenze di genere sull'assegno mensile. La spesa per le pensioni è passata da 320 miliardi del 2024 ai 325 del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%, variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Sempre nel rendiconto si evince come i pensionati nel complesso nell'anno sono aumentati a 15.435.694. Le pensioni previdenziali complessivamente liquidate nel 2025 sono state circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un dato, spiega il rendiconto, determinato soprattutto dalle restrizioni introdotte recentemente nel sistema previdenziale italiano. E chiudiamo con lo sport. Lo sguardo va già al sorteggio di venerdì prossimo, che metterà nero su bianco il tabellone di Wimbledon e il cammino che spetta Jannik Sinner nel più famoso torneo del mondo. L'azzurro si presenta da numero 1 e campione uscente, naturalmente favorito. Se non fosse ancora forte nel ricordo lo shock dell'uscita di scena al Roland Garros, dopo quel drammatico pomeriggio a Parigi, Sinner si è riposato e distratto, ha fatto approfondite indagini mediche e ha ripreso le forze, che testerà mercoledì all'Hurlingham Club di Londra, sede del torneo esibizione Giorgio Armani Tennis Classic. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: La mia libertà finisce dove comincia la vostra. Martin Luther King.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Robert De Niro decise spontaneamente di ingrassare per mostrare Jake LaMotta negli anni dopo la carriera nella box. Robert prese quasi 30 kg e questa rimase la trasformazione fisica più grande nella storia del cinema, fino a quando Vincent D'Onofrio non ne prese 35 per Full Metal Jacket.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno, sulla A9 Milano Chiasso, incolonnamenti in tratti saltuari per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como verso il confine di Stato e all'altezza di Chiasso andando in direzione di Milano. Sulla 8 Milano Varese restano le code tra Fiera Milano e la 4 verso il capoluogo milanese. Sulla 4 Brescia Padova, code di 5 km per un incidente precedente tra Brescia Est e Desenzano andando in direzione Venezia. File poi sul tratto urbano della 4 tra la tangenziale est e Monza e altre code per traffico tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Sulla tangenziale nord, file tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro nelle due direzioni di percorrenza. Traffico in via di smaltimento sulla tangenziale ovest di Milano. Sulla 7 Milano-Genova si sta in coda all'altezza della tangenziale ovest. Chiusa una corsia di marcia per incidente sulla statale 45 bis Gardesana occidentale prima dello svincolo di Gavardo in direzione Cremona. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

frontend Nirvana poteva apparire in uno dei grandi cult anni 90, ma questo non avvenne. Il regista Quentin Tarantino infatti gli propose di interpretare la parte dello spacciatore Lance in Pulp Fiction nel 1994, ruolo poi affidato al similbiondo occhi azzurri Eric Stoltz. Tuttavia, nonostante l'assenza sullo schermo dell'icona grunge, Kurt non mancò di ricordare Tarantino nei ringraziamenti dell'album In Utero.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

aranciata, lei s'è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. Al

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop up weekend. Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
4: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.
3: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: e due minuti.
1: Una buona giornata a queste le anticipazioni. Il Senato vota il DDL sulla caccia, estese sia le aree consentite che le specie cacciabili. Ucraina, raid di Kiev su Belgorod e Sebastopoli, un morto e una donna ferita. Omicidio Giulia Tramontano, la Cassazione. Il Pagnatiello voleva ucciderla molti mesi prima, aumentò le dosi di veleno. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il Senato ha votato per il primo disco verde al DL sulla caccia e le opposizioni sono insorte insieme alle associazioni ambientaliste contro un provvedimento ribattezzato legge sparatutto. Il testo infatti, che riforma una legge del 1992, estende sia le aree di caccia consentite fino ad arrivare alle aree demaniali, ai boschi pubblici e alle spiagge, sia le specie di animali cacciabili. Ai numerosi no si aggiunge anche un fronte trasversale di parlamentari che ha rivolto alla Premier Meloni un appello in cui si richiamano gli insegnamenti di Papa Leone XIV, che aveva definito la questione di grande rilevanza sociale e morale, e il Magistero di Papa Francesco sulla cura della casa comune. Per le opposizioni comunque il provvedimento è incostituzionale, andando espressamente contro l'articolo 9 che ha introdotto il concetto di tutela ambientale, di protezione della biodiversità e della sostenibilità ambientale anche per le future generazioni. 80 i voti favorevoli a Palazzo Madama, 56 i contrari, e adesso il disegno di legge passerà alla Camera. Per gli esteri la tensione tra Ucraina e Russia resta alta. Nella notte, secondo quanto riportato dall'agenzia TASS, che cita un comunicato delle autorità locali, un uomo è stato ucciso e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. La città di Sebastopoli in Crimea è rimasta senza energia elettrica, sempre dopo un massiccio raid notturno con droni effettuato dalle forze armate di Kiev. Lo ha reso noto il governatore filorusso locale su Telegram. L'obiettivo principale dell'attacco, hanno spiegato i media ucraini, è stata la centrale termoelettrica di Balaklava a Sebastopoli, uno dei principali impianti energetici della penisola. La cronaca agli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano. Secondo la Cassazione ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue la Corte d'Appello, ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre del 22, proprio nell'ultimo mese e mezzo, e la sua intenzione omicidiaria pure il giorno del delitto si può ricondurre a qualche ora prima. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo. Economia nel 2025: l'importo medio delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti è stato in media di 1876,10 euro al mese, ma per le donne è stato di 1491,70, inferiore del 34% ai 2260,60 euro medi mensili degli uomini. Lo si legge nel rendiconto sociale INPS appena presentato, secondo il quale esiste ancora una differenza consistente di genere tra le retribuzioni. E chiudiamo con lo sport. Jannik Sinner torna in campo. Oggi il tennista azzurro partecipa al torneo esibizione Giorgio Armani Tennis Classic all'Hurlingham Club di Londra. La prima sfida è contro il britannico Cameron Norrie, in un torneo che prevede anche la presenza di Novak Djokovic, Flavio Cobolli, finalista a Parigi, e Luciano Dardelli. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
0: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui

0: presente anche oggi con il suo bagaglio di novità discografiche. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini. Vi accompagno nei prossimi minuti presentandovi le novità del giorno. Allora, come sempre, prima delle novità per scaldare i motori di Ora Musica, arriva però un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1981.

Robot, robot, robot, rock and roll robot. Alberto Camerini dal 1981, oggi ad aprire Ora Musica. Siamo alla novità al primo ascolto. 11 Rosso è il progetto cantautorale di Davide Catanossi. C'è il nuovo singolo, novità di oggi, Occhi Sconfinati.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante, ma è molto importante che tu lo faccia. Gandhi.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

1996, il cuore di David Gunn, leader dei Depeche Mode, si è fermato per un'overdose di speedball, cocaina e eroina, tanto da pensare che fosse morto. I medici riuscirono a rianimarlo e da lì in poi Gunn decise di combattere la sua dipendenza dalle droghe, riuscendo a sconfiggerla.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Le persone non dicono mai quello che vogliono dire, dicono sempre altro, eppure si aspettano che tu li capisca, ma io non li capisco. Tratto da The Imitation Game, film del 2014, che racconta la vita del matematico inglese Alan Turing, genio indiscusso del XX secolo e considerato uno dei padri dell'informatica e dei moderni computer.

0: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Spot.
4: Si può fare!
5: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica, secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
6: Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti.

0: 4 minuti.
1: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Gianni Alemanno scarcerato da Rebibbia, esco da innocente. Ebola, primo caso registrato in Francia. Incidente di Ceriale, nuovo video shock del 19enne, perché dovrei chiedere scusa? Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un ben ritrovati, un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Gianni Alemanno è uscito dal carcere romano di Rebibbia, camicia blu, pantaloni neri, è stato accolto da circa 100 sostenitori che hanno scandito in coro il suo nome, Gianni, Gianni. Esco da innocente, ho conosciuto una realtà terribile, sono state le prime parole da uomo libero. L'ex sindaco di Roma era detenuto nel penitenziario dalla sera del 31 dicembre del 2024 e ha scontato la pena di un anno, 5 mesi e 24 giorni per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad attendere l'uscita dell'ex primo cittadino della capitale, decine di giornalisti, cameraman e diversi esponenti del mondo politico romano. Per gli esteri è stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese, spiegando che il caso riguarda un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero in una nota ha confermato di aver individuato un primo caso positivo al virus Ebola sul territorio nazionale. La cronaca, non si fermano le polemiche attorno al 19enne autore del reel pubblicato dopo l'incidente stradale a Ceriale in provincia di Savona, in cui ha perso la vita Sofia Barberi, 23 anni. Il ragazzo ha diffuso un nuovo video sui social, il terzo in pochi giorni, nel quale respinge le richieste di scuse e arriva a pronunciare pesanti minacce. Nel filmato, anticipato dal secolo XIX, il giovane afferma: "Io dovrei chiedere scusa, e perché?". Poi aggiunge frasi ancora più dure, rivolte a chi lo ha criticato per il comportamento tenuto dopo la tragedia. "Sono venuti a casa mia e per poco non hanno preso mio padre a pugni, e io dovrei chiedere scusa per cosa?", sostiene nel video. Quindi termina con parole che hanno ulteriormente alimentato l'indignazione. "Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia, se no vengo lì e vi sparo a tutti". Nelle scorse ore la famiglia ha preso le distanze dal giovane condannando il gesto. Economia, la Commissione europea propone di raddoppiare il budget di Europol portandolo a 3 miliardi di euro nel prossimo bilancio UE 2028-2034, previo accordo tra Eurocamera e Consiglio dell'Unione europea. Le risorse aggiuntive consentirebbero all'agenzia di raddoppiare il personale e sviluppare capacità tecnologiche avanzate, tra cui lo spazio condiviso dei dati di polizia dell'Unione. E chiudiamo con lo sport. Fuga di talenti, come accade da tempo con i cervelli, studenti e lavoratori italiani che cercano fortuna all'estero, anche nel calcio non manca la tendenza a emigrare per fare carriera, un trend in crescita negli ultimi anni anche a causa di un divario economico che in particolare nel caso della Premier League non lascia scampo ai club di Serie A, soprattutto nella concorrenza per l'acquisto di un giocatore. L'ultimo esempio in Marco Palestra, l'esterno che sembrava destinato all'Inter, pronto a sborsare 50 milioni per un giocatore di grande prospettiva, per quanto abbia alle spalle una sola vera stagione tra i grandi, si è invece imbarcato direzione Londra per unirsi al Chelsea. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Questa è una sigla che sta per darvi il benvenuto nell'appuntamento della musica degli anni 70 e 80, quello che si chiama, l'ha già detto prima lui, è inutile che lo ripeta, comunque dai, lo faccio una volta proprio per Golden Classic. Ciao a tutti, come va? Tutto a posto? Siete contenti che è arrivato questo appuntamento? Immagino già la gente che si sta tirando via i capelli, sta strillando, sì! Va bene, dai. Comunque questo è un appuntamento che dà la possibilità anche ai più giovani di riascoltare, anzi per la prima volta magari ascoltare delle canzoni che per chi ha qualche giorno in più sulle spalle sono dei graditi ricordi. delle cose belle e interessanti. Va bene, ringraziamo la radio che sta facendo uscire questa grande musica dai suoi compressori, dai suoi trasmettitori, da tutto quello che è ormai la tecnologia per diffondere i programmi radiofonici. E io a questo punto vi direi: partiamo con la prima canzone, lo facciamo in bellezza con questo gruppo qua. Si chiamano Odyssey, già famosi per Going Back to My Roots, per Inside Out, per altri pezzi molto molto interessanti. Questo è passato un pochettino così, di lato, è come si usa dire. Non ha avuto quel gran successo dei precedenti che ho citato, ma è molto molto bella. L'ascoltiamo insieme, Odyssey.

0: Allora, da prima con la musica del mitico gruppo degli Odissei, con quella canzone che faceva parte del terzo album della loro carriera musicale, uscito nel 1980, era Hang Together. La canzone era molto molto bella, mi è piaciuta a distanza di un sacco di anni. Mi auguro di sì, dai, era Don't Tell Me, Tell Her. Mentre ora, se avete avuto un attimino le orecchie bene aperte, avete sentito che stanno per arrivare due grandi successi. Uno era questo, i Grey Hounds. L'altro arriva.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: 1978 quello di prima, 1980 questo.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: sono impazzito che vi sto facendo sentire le canzoni doppie perché non ci sono più altri pezzi. No, qua nel Golden Classic ne abbiamo veramente tanti tanti di pezzi, però quando i gruppi sono importanti è giusto anche farne sentire magari non solo una volta a settimana i loro pezzi, ma anche due volte nello stesso appuntamento, quello che abbiamo fatto già qualche giorno fa anche ascoltando Sylvester. Questa era I'm Calling You. Ed ora questi arrivavano dall'Inghilterra. Erano gli anni 70.
1: Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Questa è una canzone del 1975. Quanti anni avevamo nel 75? Io 10, voi? Così giovani? Mannaggia! Va bene, dai. Allora, questa è stata la canzone che ha avuto una doppia vita, perché ha avuto un grande successo negli anni 70, ma poi ha avuto anche un discreto successo intorno agli anni 90, quando ci fu qualcuno che decise di rifare una versione remixata, se non mi ricordo tanto male. Discreto successo anche in quel periodo. Siamo in una parentesi piuttosto dense con il nostro appuntamento, e allora vi faccio sentire questa bella canzone che porta ancora avanti la parentesi dense.

ballare sul pavimento, perché qualcuno riesce a ballare anche sul divano, qualcuno riesce a ballare anche sul letto, qualcuno riesce a ballare anche in piscina. Sì, in piscina è fattibile, come anche è fattibile sul letto, però si scompiglia un po' le coperte e tutto il resto. Però l'importante è ballare. Questo era più o meno quello che chiedeva Jimmy Bohorn con questa canzone datata ma di un sacco di anni. Era Dance Across the Floor. Siamo arrivati alla prima pausa del nostro Golden Classic. Sì. Ci sentiamo dopo e vi avviso che stanno per arrivare delle chicche, ma mica male. Dai, rimanete con noi, eh. Ci sentiamo tra qualche istante.

musicale un po' particolare. Uscivano dal soul ed entravano un attimo nel mondo anche della dance in alcune canzoni, ma questo però dopo 8 anni, dopo l'entrata all'interno del gruppo del grande cantante che era Steve Harrington, con il suo ritmo della sua batteria e con il resto del cambiamento della formazione, perché ci sono state canzoni che sono diventate grandi pezzi grazie a cambiamenti di formazioni di tanti componenti, di tante band. Ne abbiamo già citate tante negli avvenimenti scorsi dei Golden Classic e nelle trasmissioni precedenti a questa qua. Va bene, li abbiamo sentiti, loro erano gli Slave con questa canzone che si intitola, ci sarà da dirlo ancora, l'avrà già detto un sacco di volte, Just a Touch of Love. Va bene, il nostro appuntamento ora prosegue perché c'è una canzone che ci porta e sono sicuro che quando sentirete l'inizio capirete immediatamente di che canzone si tratti.

Questa era del 1981, questa canzone. Questo pezzo meraviglioso. He's Number One, il nome dell'album di questa band che arrivava dagli Stati Uniti d'America. Ed erano i Fantasy. No, dico questa cosa qua perché nel 1981 c'erano già un po' di radio in giro per l'Italia, in giro per il mondo soprattutto. Noi siamo arrivati un attimino dopo, ma poi però ci siamo difesi veramente grande. Questa canzone aveva un inizio che era impossibile non ricordare. E chi ha i capelli un pochettino sale pepe come il sottoscritto, quando è partito la prima nota di quel suono dal pianoforte, l'ha riconosciuto immediatamente. Eh sì, cari miei, il tempo passa e ogni tanto la memoria viene ringiovanita facendo sentire queste belle canzoni che sono state parte molto importante degli anni Ottanta. Li salutiamo, ciao, grazie a Fantasy, ed ora fuoco alle trombe, come diceva una volta un mio amico, perché stanno per arrivare Kool & The Gang.

dire, anche rovinando la canzone, che in teoria un bravo speaker non dovrebbe entrare quando il cantante canta, però ci sono dei motivi di tempo e di conseguenza dobbiamo tagliare anche un po' le canzoni, ma stavo semplicemente dicendovi che questo secondo me è l'album capolavoro con il gruppo dei Kool & The Gang, Something Special, perché c'era una canzone più bella dell'altra all'interno del disco, cioè io sfido a trovare una canzone che non sia bella, a partire da Pass On It a Get Down It, me la ricordate Get Down It, che era la particolare, c'era Stepping Out, c'era Good Time Tonight, cioè veramente sono 8 tracce, una più bella dell'altra, e le abbiamo gustate in questa trasmissione che vi dà la possibilità di riascoltare le canzoni del passato, quelle dal 1970 fino alla fine del 1989. Ocio, perché sta per arrivare un pezzo che ci conclude la, che cosa? Ci porta a concludere? Sì? Ok? Chiedo al regista, perfetto, sì. Arriviamo alla seconda pausa del Golden.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

Parlo per il mio amico della televisione, Ettore, guarda che dobbiamo aggiungere un'altra canzone. È il mio regista lui. Allora dai, questa l'abbiamo fatto sapere un po' a tutto il mondo, che, insomma, Ettore che fa il Golden Classic. Allora, erano il gruppo degli Impressions, anzi sono il gruppo degli Impressions, bel funky nelle cuffie che ho spaccato, perché hanno un bel basso in questa canzone, in particolar modo quella che si chiama Fan the Fire. Nascono a Chicago nel 1958, il loro genere musicale è il soul,

poi la musica soul, naturalmente l'R&B. Ma noi li ricordiamo nel 1981 con questa canzone che secondo me si poteva anche cercare di ballare. Aveva tutti gli attributi per far muovere le gambe alle persone all'interno della pista. Questa si chiama Fun Fire ed è anche la canzone che prende il nome dall'album. Attenzione, ho detto all'inizio che avremmo avuto una dolcezza musicale insieme a questo grande personaggio.

Scusatemi, come si fa a non amare la musica di James Taylor? Impossibile. Stiamo ripassando più o meno delle belle canzoni che ha fatto tantissimo tempo fa. Questa era quella che si intitolava Don't Let Me Be Lonely Tonight. In questo appuntamento, ma attenzione perché la prossima cambia completamente il genere musicale della trasmissione.

forse era il 1977, non me lo ricordo molto bene, dovrò andare a controllare, ma forse sì, Odeon Reggae, ve la ricordate che era anche la sigla di Odeon? Una vecchia trasmissione che Mamma Rai faceva? Molto simile a quella canzone, questa invece è quella che si intitola Honky Tonk Train Blues. Avevano qualcosa di molto molto simile, sì, lo stesso cantante, Keith Emerson, già facente parte di una formazione importante, che erano Emerson, Lake and Palmer. E cosa dirvi di altro? Beh, non c'è più purtroppo, è scomparso all'età di 71 anni qualche anno fa, nel 2016. Mamma mia, come passa il tempo e come passano le canzoni. Vabbè, dai, la prossima che gusteremo insieme è quella con il signor Herbie Hancock.

ditemi che questa canzone non vi piace. Quanto tempo fa l'abbiamo passata nell'ultimo Golden Classic? Non è tanto, non è tanto, no no no. Ve lo posso assicurare, perché come ho già ricordato più volte, questa trasmissione è composta da musica che vado a scegliere io, faccio queste playlist. E allora magari girando nei vari nomi mi ricapita di vedere delle canzoni che ho voglia di riascoltare e che mi piacerebbe far conoscere ancora di più a voi. E allora in questo caso Herbie Hancock ci sta alla grande con questo album del 1982 che si chiama Lift Me Up. La canzone era Motor Mouth. Noi chiudiamo la parentesi del Golden Classic, ci sentiamo ad un prossimo appuntamento, naturalmente sempre in televisione ma soprattutto in radio. Si chiude alla grande con questa formazione Odyssey, Going Back to My Roots. Ciao ciao!

0: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 16 e 11 minuti.
4: Colloqui tecnici Stati Uniti-Iran riprenderanno la prossima settimana. Jones rinuncia a sfidare Burnham, sarà lui il nuovo premier. Alemanno esce dal carcere dopo un anno e mezzo. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Mercoledì 24 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra Stati Uniti ed Iran, afferma che i colloqui tecnici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Si tratta di una pausa temporanea e le trattative proseguiranno, ha dichiarato ai giornalisti a Islamabad il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu. Secondo l'AFP, l'alto funzionario pakistano avrebbe indicato martedì come possibile data di inizio dei colloqui. Andiamo nel Regno Unito. Il ministro britannico Jones, fedele alleato del premier uscente Starmer, ha rinunciato a candidarsi per la successione alla guida del Labour e del governo, lasciando via libera a Burnham. Il neodeputato esponente progressista ormai è un passo da Downing Street. Sarà lui il nuovo primo ministro, ha detto Jones in un'intervista a Sky News, aggiungendo di non avere pianificato una campagna per la leadership. Prima di lui si era sfilato Wes Streeting, ambizioso ex ministro della sanità e pretendente della destra blairiana, che aveva preferito allinearsi. Torniamo in Italia. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dalla sera del 31 dicembre del 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite, abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Alemanno ha scontato perciò un anno e 5 mesi e 24 giorni. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, un centinaio di sostenitori che hanno scandito il coro Gianni Gianni e decine di giornalisti e cameraman. Camicia blu, pantaloni neri, scarpe da ginnastica in mano, due borsoni. Alemanno ha detto: esco da innocente niente, ha parlato del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Vedrà questa sera Vannacci a cena, è un volto nuovo, una nuova speranza che rompe gli schemi e apre una prospettiva diversa, ha aggiunto Alemanno. E non si plaga l'emergenza caldo in Europa, sono 16 oggi le città italiane da bollino rosso, saranno 17 domani secondo l'annuncio del Ministero della Salute. In Francia decessi per annegamento, nelle ultime ore è morto un bambino di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono salite a 42. In Gran Bretagna l'ondata di caldo estremo entra oggi in uno dei giorni peggiori, con previsione di temperatura record fino a 39 gradi. Allerta rossa in alcune parti dell'Inghilterra meridionale, inclusa Londra e il Galles. Nella capitale britannica sono previsti tra i 37 e i 38 gradi. Si registrano molte scuole e uffici chiusi dopo che sono stati emessi dai servizi di trasporto pubblico, a partire dai treni, avvisi che invitano a spostarsi solo se strettamente necessario. Cambiamo argomento, la famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio del 2016 nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia, e processo a carico dei 4007 egiziani. La famiglia Regeni non si è fatta mai contaminare dall'odio, non hanno mai cercato vendetta o punizione, hanno solo chiesto verità e giustizia. A Milano sarà invece oggi proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala a margine di un appuntamento sul PNRR nella sede della città metropolitana. Questa mattina il comandante dei vigili è andato dalla famiglia perché voleva capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano. Stiamo vedendo dove, quando e ancora non lo sappiamo, però do per scontato che ci sarà il lutto cittadino, ha affermato. In chiusura vogliamo in America, si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a girone dei mondiali. Nel gruppo L Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0, si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro. Doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo, diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di questa sera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, poi ultimo turno Marocco-Haiti alla mezzanotte, in contemporanea Scozia-Brasile alle 3, ora italiana Sudafrica-Sud Corea e Repubblica Ceca-Messico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Radio Punto, nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplice.

Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: puoi.
1: Lou Reed, oltre ad essere un grande cantautore statunitense, è stato un poeta urbano, voce graffiante, icona rock eterna. Lui stesso narrava che i suoi genitori lo sottoposero ad elettroshock negli anni dell'adolescenza a causa della sua depressione ed ansia cronica, manifestatesi durante il suo primo anno al college.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Lo sapevate che Robert Redford voleva a tutti i costi essere il protagonista del film Il Laureato del 1967? Ma il regista Mike Nichols aveva le idee molto chiare in proposito, gli disse assolutamente di no e con le seguenti parole: Benjamin, deve essere un po' sfigato. Tu ti immagineresti a far fatica a sedurre una donna? E a quel punto venne ingaggiato lo sconosciuto Dustin Hoffman, che così lanciò la sua carriera.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto, mentre i Canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 5 minuti.
5: Colloqui tecnici Stati Uniti-Iran riprenderanno la prossima settimana. Jones rinuncia a sfidare Burnham, sarà lui il nuovo premier. Emergenza caldo, 16 città italiane da bollino rosso, in Francia è morto annegato un bambino di 6 anni. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra poco dopo una pausa, non andate via.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 24 giugno, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura, le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra Stati Uniti ed Iran, afferma che i colloqui tecnici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Si tratta di una pausa temporanea e le trattative proseguiranno, ha dichiarato ai giornalisti a Islamabad il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu. Secondo l'AFP, l'alto funzionario pakistano avrebbe indicato martedì come possibile data d'inizio dei colloqui. Andiamo nel Regno Unito. Il ministro britannico Jones, fedele alleato del premier uscente Starmer, ha rinunciato a candidarsi per la successione alla guida del Labour e del governo, lasciando via libera a Burnham. Il neodeputato esponente progressista ormai è un passo da Downing Street. Sarà lui il nuovo primo ministro, ha detto Jones in un'intervista a Sky News, aggiungendo di non avere pianificato una campagna per la leadership. Prima di lui si era sfilato Wes Streeting, ambizioso ex ministro della sanità e pretendente della destra blairiana, che aveva preferito allinearsi. Torniamo in Italia. Gianni Alemà anno. È uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dalla sera del 31 dicembre del 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite, abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Alemanno ha scontato perciò un anno e 5 mesi e 24 giorni. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, un centinaio di sostenitori che hanno scandito il coro Gianni Gianni e decine di giornalisti e cameraman. Camicia blu, pantaloni neri, scarpe da ginnastica in mano, due borsoni. Alemanno ha detto esco da innocente, ha parlato del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Vedrà questa sera Vannacci a cena, è un volto nuovo. nuovo, una nuova speranza che rompe gli schemi e apre una prospettiva diversa, aggiunta Alemanno. E non si plaga l'emergenza caldo in Europa, sono 16 oggi le città italiane da bollino rosso, saranno 17 domani secondo l'annuncio del Ministero della Salute. In Francia decessi per annegamento, nelle ultime ore è morto un bambino di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono salite a 42. In Gran Bretagna l'ondata di caldo estremo entra oggi in uno dei giorni peggiori, con previsione di temperatura record fino a 39 gradi. Allerta rossa in alcune parti dell'Inghilterra meridionale, inclusa Londra e il Galles. Nella capitale britannica sono previsti tra i 37 e i 38 gradi. Si registrano molte scuole e uffici chiusi dopo che sono stati emessi dai servizi di trasporto pubblico, a partire dai treni, avvisi che invitano a spostarsi solo se strettamente necessario. Cambiamo argomento, la famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio del 2016 nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia, nel processo a carico dei 4007 egiziani. La famiglia Regeni non si è fatta mai contaminare dall'odio, non hanno mai cercato vendette o punizioni, hanno solo chiesto verità e giustizia. A Milano sarà invece oggi proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala a margine di un appuntamento sul PNRR nella sede della città metropolitana. Questa mattina il comandante dei vigili è andato dalla famiglia perché voleva capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano. Stiamo vedendo dove, quando e ancora non lo sappiamo, però do per scontato che ci sarà il lutto cittadino, ha affermato. In chiusura vogliamo in America, si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a girone dei mondiali. Nel gruppo L Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0, si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro. Doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo, diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di questa sera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, poi ultimo turno Marocco-Haiti alla mezzanotte, in contemporanea Scozia-Brasile alle 3, ora italiana Sudafrica-Sud Corea e Repubblica Ceca-Messico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Luce Verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Buon pomeriggio, code per incidente sulla A8, la Milano-Varese verso Milano tra Fiera Milano e lo svincolo per l'autostrada A4. Sulla stessa A4 nel tratto milanese abbiamo code per lavori e traffico tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni, direzione Venezia. Code per traffico anche sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Vi ricordo che dalle 22 alle 5 di questa notte sulla 1 Milano-Bologna sarà chiuso il tanto compreso tra l'allacciamento con la diramazione Fiorenzuola e Casal Pusterlengo verso Milano. Chiude anche l'autostrada A8 la Milano-Varese dalle 21 alle 5 tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Sulla 9 Milano-Chiasso dalle 22 alle 5 non sarà percorribile il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Con lo stesso orario sarà chiusa anche la carreggiata in direzione di Milano tra Lomazzo Nord e Origio. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
9: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
8: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
10: Eccoci qua amici, bentornati al centro della musica con Angelo Moscara in questo mercoledì 24 giugno 2026, in questo accaldato 24 giugno 2026, in questa giornata estiva molto calda. Quanti di voi sono in ufficio, ci stanno ascoltando magari dal computer e molti magari ci stanno ascoltando anche dall'autoradio e sono belli freschi in macchina col condizionatore puntato in faccia, come faccio io quando vado in macchina? macchina lo metto a LO, addirittura al massimo me lo punto in faccia, scendo e dicono: perché ridi? No, no, niente, è il condizionatore, e rimango bloccato così. Però vi posso assicurare che il condizionatore io lo punto sempre in faccia, perché è la parte del corpo dove sudo di più. E comunque sia, è caldo, è estate, ci vuole musica fresca, e quando ci vuole la musica fresca, eccoci qua noi di Radio Punto, ecco qua la trasmissione al centro della musica. Partiamo con i Rolling Stones, il brano si chiama In the Stars.

quest'oggi, in questo mercoledì 24 giugno 2026. Il 24 giugno è il compleanno di Renzo Arbo e di Jeff Beck, di Edoardo Vianello e di Lionel Messi, e poi specialmente di Angelo Moscara. Ebbene sì, compio gli anni, grazie mille degli auguri che mi hanno fatto in radio, grazie a chi mi ha fatto gli auguri questa mattina. Ebbene sì, compio gli anni, ne compio 21 e vabbè, sono maggiorenne da un po' di tempo, devo mettere la testa a posto. Bene amici, in questo 24 giugno sono successe tante cose. Il 24 giugno del 1965 i Beatles si esibiscono per ben due volte in un giorno al velodromo Vigorelli di Milano, segnando la prima tappa italiana del loro unico tour nel nostro paese. I fan iniziano ad accamparsi la sera prima, la città addirittura va in tilt, urla, lacrime e delirio collettivo. Succedeva spesso ai concerti dei Beatles. Il 24 giugno 1985, più recentemente, esce un vero capolavoro del rock sofisticato. Esce Steve McQueen dei Prefab Sprout. Pensate che Steve McQueen è il secondo album del gruppo musicale britannico. Curiosità su quest'album: a causa di veti sui diritti del nome dell'autore negli Stati Uniti, l'album uscì col titolo Too Well's Good e fu il più venduto nella carriera del gruppo musicale britannico.

appuntamento con gli anni 70, appuntamento con Radio Punto Classic. Abbiamo ascoltato il grandissimo Ivano Fossati con il brano che fu poi anche cantato da Loredana Bertè. Il brano portava il titolo di Dedicato. Lo abbiamo ascoltato naturalmente in FM da Radio Punto 88.15, 89.10 e 88.8. Lo possiamo ascoltare la musica di Radio Punto in DAB Plus su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Attenzione, siamo televisione, perciò potete vederci in televisione andando tranquillamente con la vostra Smart TV nel sito di Radio Punto, cliccando Radio Punto TV, e lì ci vedete i colori e sentirete la musica di Radio Punto. Potete anche vederci sul canale 833 del vostro televisore. Scaricate la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store, poi andate sul nostro sito radiopunto.it, potete vedere anche lì la nostra televisione, la potete vedere anche tramite il vostro smartphone. Il telefono per poter whatsappare è il 379 100 2645. Ascoltiamo sempre la buona musica di Radio Punto, ascoltiamo sempre quello che Radio Punto dà, specialmente con il brano Disco Estate, il primo appuntamento di oggi col Disco Estate, che si tratta infatti dei Righiera con Innamoratissimo.

0: grandissima colonna sonora della nostra vita per quanto riguarda Donald Fagen, con il brano New Frontiers dagli anni 80, qui a Radio Punto, qui al Centro della Musica con Angelo Moscara in questo 24 giugno 2026. Ringrazio tutti per gli amici che mi mandano i WhatsApp di auguri, poi ne leggo qualcuno, dai, va bene, d'accordo. Comunque, dal 25 luglio al 4 agosto 2026 Riccione si conferma una delle mete d'eccellenza per la grande musica live d'estate, ospitando il Riccione Summer Jazz 2026 sotto lo slogan "Preparatevi all'emozione". Il festival proprio è un fitto cartellone che unisce star globali. Gli artisti sono moltissimi, tra tanti il 26 luglio in piazza Ceccarini Marcello Sutera e Desislava Kondova. Per chi ama la salsa, il 3 agosto in piazza Ceccarini sempre ci sarà il gruppo Company Secondo, la Buona Vista Social Club. Il 4 agosto ci sarà poi Serena Brancale, e poi ci sono sempre gli aperitivi al tramonto in spiaggia, come per esempio alla Sasmara Beach, Riccione, uno dei punti di riferimento dell'estate riccionese per musica, aperitivi al tramonto e giornate in spiaggia. Chissà quanti sono già a Riccione, spargete la voce, spargete la voce, ascoltate naturalmente Radio Punto. Noi intanto vi facciamo ascoltare il traffico Lombardia.
1: Radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio, code per incidente sulla A8, la Milano Varese verso Milano tra Fiera Milano e lo svincolo per l'autostrada A4. Sulla stessa A4 nel tratto milanese abbiamo code per lavori e traffico tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni direzione Venezia. Code per traffico anche sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Vi ricordo che dalle 20 alle 5 di questa notte sulla 1 Milano-Bologna sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la diramazione Fiorenzuola e Casal Pusterlengo verso Milano. Chiude anche l'autostrada A8 la Milano-Varese dalle 21 alle 5 tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Sulla 9 Milano-Chiasso dalle 22 alle 5 non sarà percorribile il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Con lo stesso orario sarà chiusa anche la carreggiata in direzione di Milano tra Lomazzo Nord e Origio. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Live Crazy è il brano che ci siamo ascoltati quest'oggi, naturalmente al centro della musica con Angelo Moscara. Al 379-100-2645 arrivano gli auguri da Tony da Monza ad Angelo Moscara, grazie. Gino da Napoli ad Angelo, Lavinia da Pesaro mi fa gli auguri, grazie ancora. Ofelia da Cremona e Elettra da Agnone dice che era anche il compleanno di George Michael. No, il compleanno di George Michael non era il 24, ma bensì no, il 25 di giugno, perciò sarebbe stato domani il compleanno del compianto George Michael. Perciò vabbè, facciamogli gli auguri, da lassù ci sta ascoltando, dai, ci sta ascoltando anche lui, e sta ascoltando, speriamo, Radio Punto, ma sta ascoltando tutti noi. E poi la cosa bella della musica e dei cantanti, che loro non muoiono mai, ci sono sempre, infatti li ascoltiamo spesso anche qui a Radio Punto. È arrivato il momento del Punto Classic, lo ascoltiamo insieme e scopriamo insieme qual è.
1: Il via-

quest'oggi con Angelo Moscara, anche lei naturalmente al Centro della Musica, 24 giugno 2026, oggi è mercoledì. Attenzione, perché i Kiss, dopo l'addio alle scene, hanno deciso di accontentare i fan con dei concerti, ma con degli avatar, come è già successo e succederà ancora per gli ABBA. Sono previsti per i Kiss show immersivi con versioni virtuali della band e persino nuova musica. Al momento però ABBA Voyage resta l'unico grande spettacolo stabile e già collaudato interamente basato sugli avatar digitali, con migliaia di repliche e un'arena dedicata addirittura a questo concerto avatar. E vorrei proprio vederlo, se vengono a Milano andrò a vedere gli ABBA. E musica italiana in arrivo, arriva Luca Carboni, Mi ami davvero.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Anche quest'oggi la mia trasmissione, il mio programma termina qui con tanta buona musica, ma la musica continua naturalmente con Lilia e poi c'è sempre della buona musica con la rotazione musicale di Radio Punto e con tutti i colleghi di Radio Punto che si alternano naturalmente qui da noi. E voglio ricordare che è cominciato alle ore 10 di ogni mattina qui su Radio Punto Estatissima, un programma tutto da ascoltare. Ascoltatelo alle 10 di ogni mattina, dal lunedì al venerdì, Estatissima. Bene, amici, vi saluto, vi do appuntamento a domani, che è giovedì. Vi ringrazio per gli auguri che mi avete fatto e vi lascio con Lilia. Ciao ciao da Angelo Moscara, ciao.
5: Sono le 18 e 3 minuti.
6: Colloqui tecnici Stati Uniti-Iran riprenderanno la prossima settimana. Jones rinuncia a sfidare Burnham, sarà lui il nuovo premier. Alemanno esce dal carcere dopo un anno e mezzo. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Ester in apertura. Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra Stati Uniti ed Iran, afferma che i colloqui tecnici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Si tratta di una pausa temporanea e le trattative proseguiranno, ha dichiarato ai giornalisti a Islamabad il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, tanto a quanto riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu. Secondo l'AFP, l'alto funzionario pakistano avrebbe indicato martedì come possibile data di inizio dei colloqui. Andiamo nel Regno Unito. Il ministro britannico Jones, fedele alleato del premier uscente Starmer, ha rinunciato a candidarsi per la successione alla guida del Labour e del governo, lasciando via libera a Burnham. Il neodeputato esponente progressista ormai è un passo da Downing Street. Sarà lui il nuovo primo ministro, ha detto Jones in un'intervista a Sky News, aggiungendo di non avere pianificato una campagna per la leadership. Prima di lui si era sfilato Wes Streeting, ambizioso ex ministro della sanità e pretendente della destra blairiana, che aveva preferito allinearsi. Torniamo in Italia. Gianni Alemano è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dalla sera del 31 dicembre del 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite, abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Alemanno ha scontato perciò un anno e 5 mesi e 24 giorni. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, un centinaio di sostenitori che hanno scandito il coro Gianni Gianni e decine di giornalisti e cameraman. Camicia blu, pantaloni neri, scarpe da ginnastica in mano, due borsoni. Alemanno ha detto: esco da innocente, ha parlato del sovraffollamento delle carceri. carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Vedrò questa sera Vannacci a cena, è un volto nuovo, una nuova speranza che rompe gli schemi e apre una prospettiva diversa, ha aggiunto Alemanno. E non si plaga l'emergenza caldo in Europa, sono 16 oggi le città italiane da bollino rosso, saranno 17 domani secondo l'annuncio del Ministero della Salute. In Francia decessi per annegamento, nelle ultime ore è morto un bambino di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono salite a 42. In Gran Bretagna l'ondata di caldo estremo entra oggi in uno dei giorni peggiori, con previsione di temperatura record fino a 39 gradi. Allerta rossa in alcune parti dell'Inghilterra meridionale, inclusa Londra e il Galles. Nella capitale britannica sono previsti tra i 37 e i 38 gradi. Si registrano molte scuole e uffici chiusi dopo che sono stati emessi dai servizi di trasporto pubblico a partire dai treni avvisi che invitano a spostarsi solo se strettamente necessario. Cambiamo argomento, la famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio del 2016 nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia e processo a carico dei 4007 egiziani. La famiglia Regeni non si è fatta mai contaminare dall'odio, non hanno mai cercato vendette o punizioni, hanno solo chiesto verità e giustizia. A Milano sarà invece oggi proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala a margine di un appuntamento sul PNRR nella sede della città metropolitana. Questa mattina il comandante dei vigili è andato dalla famiglia perché voleva capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano. Stiamo vedendo dove, quando e ancora non lo sappiamo, però do per scontato che ci sarà il lutto cittadino, ha affermato. In chiusura vogliamo in America, si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a girone dei mondiali. Nel gruppo L Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0, si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro. Doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo, diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di questa sera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, poi ultimo turno Marocco-Haiti alla mezzanotte, in contemporanea Scozia-Brasile alle 3, ora italiana Sudafrica-Sud Corea e Repubblica Ceca-Messico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
8: Radio Punto, nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
9: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
10: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e come sempre a quest'ora vi saluto e vi accolgo con le braccia aperte nella nostra puntata di Slow Time. Salutiamo Angelo Moscara che ci ha fatto compagnia anche lui fino ad ora con la sua Al Centro della Musica. Anche qui la musica ci sarà quella bella assolutamente, quella che fa stare bene. Voleremo indietro nel tempo un po' di anni fa, negli anni 70, 80, 90, i successi migliori ci saranno, ovviamente italiani anche internazionali, anche i brani attuali, insomma tutto ciò che ci fa stare bene, tutti gli ingredienti per il nostro buon umore. E ci saranno anche due appuntamenti con Radio Punto Classica, attenzione, anche quelli ci regalano i successi degli anni 70, quelli migliori, e ascolteremo anche le nostre storie buffe e divertenti, quelli che sentiamo in giro per il mondo, vediamo un attimo che cosa succede insieme. Allora vi teniamo compagnia anche questa sera e infatti ascoltiamo questo brano che parla di una sera, di una giornata molto bella, nel senso di questo giorno della settimana amano, penso, tutti quelli che non lavorano quel giorno, sabato sera, così si chiama questo brano di Mara Sattei e Enrico Nigiotti. Buon ascolto.

sabato sera. Così si intitola questo brano di Mara Sate e Enrico Nigiotti, è molto bello. E sabato sera è quello che dove vogliamo arrivare, perché oggi è ancora mercoledì, però mercoledì è anche un piccolo venerdì, così si dice dalle mie parti, e quindi possiamo goderlo lo stesso. E lo faremo sicuramente, perché comunque adesso è arrivato il momento di parlare del cibo. Eh sì, a tutti noi piace mangiare, ma soprattutto mangiare bene, importante questo. Ognuno di noi ha il proprio piatto preferito, la cucina preferita, il ristorante del cuore, ma ogni tanto ci piace anche cambiare un po', è vero, ci piace cercare qualche posto nuovo, i sapori mai conosciuti, perché ci possono sempre stupire, magari potrebbero diventare il nostro nuovo piatto preferito, si sa mai. La cosa che ci piacerebbe sapere è dove, oltre all'Italia ovviamente, si mangia davvero bene, in quale città del mondo. C'è una classifica molto interessante e tra poco la scopriamo insieme. Restate con noi.

è stato il nostro primo appuntamento con Radio Punto Classic a regalarci questo brano di Karen Young, Hot Shot, degli anni 70, ovviamente. Allora, stiamo per scoprire una classifica deliziosa, perché parla delle città più apprezzate dagli appassionati di gastronomia, come tanti di voi, cari amici, anche come la sottoscritta, come tante volte è stata stilata dalla famosa rivista Time Out, e include 20 destinazioni per i vostri viaggi gastronomici. Ma vediamo solo quelle migliori. Gli esperti hanno preso in considerazione un po' di aspetti, tra i quali la qualità dei ristoranti, convenienza, quindi rapporto qualità-prezzo, la presenza della cultura locale e varietà dell'offerta. Allora, siete pronti a scoprire chi si trova al primo posto? Ma sì, iniziamo dalla cima. È Lima, la capitale del Perù. È considerata una vera e propria capitale culinaria dell'America Latina, grazie alle sue famose specialità, ceviche e causa limegna, loro antipasto tradizionale a base di patate e farciture di pollo o tonno. Sembra davvero buono. La cosa importante, anche chi l'ha fatto vincere, è che la città più economica tra tutti i presenti in classifica. Sì, questo è importante, infatti. E al secondo posto troviamo Bangkok, per una cultura dello street food molto sviluppata. Al terzo, città di Messico, e dove si possono trovare sia ristoranti stellati sia mercati popolari. Al quarto posto c'è Londra, per la qualità dei ristoranti, ed è stato molto apprezzato il famoso mercato Borough Market, dove si può mangiare, anche come ben sapete. La Barcellona completa la top 5, e le città italiane, purtroppo c'è solo Napoli al 14° posto. Abbiamo visto che ci sono tanti luoghi nel mondo dove si può mangiare bene. Noi golosoni ne siamo molto molto contenti.

0: Non male, non male. Siamo volati negli anni 80 per ascoltare questo brano di Jackson's Can You Feel It? È la loro canzone pubblicata il 13 febbraio del 1981 come terzo singolo dell'album Triumph del 1980. E il brano è stato scritto proprio da loro, Michael e Jackie Jackson, mentre le due voci principali, sì, che si alternano durante la canzone, sono quelli di Michael e di Randy Jackson. Che grandiosi, sono sempre presenti qui su Radio Punto. Ma quello che abbiamo scoperto poco fa è una classifica molto interessante, perché parla dei luoghi dove si mangia meglio in tutto il mondo. Infatti abbiamo scoperto che la città dove si mangia, diciamo, meglio e anche conveniente è Lima. Lima, la capitale del Perù, è considerata una vera e propria capitale culinaria dell'America Latina. Ci sono tante cose buone, chiaramente le ceviche che conosciamo già quasi tutti. Poi c'è un piatto molto buono, causa limegna, e il loro antipasto tradizionale a base di patate e farciture di pollo o tonno. Ci sono anche al secondo posto Bangkok, al terzo Città di Messico, al quarto Londra, e Barcellona completa la top 5. Comunque le città italiane c'è solo una, ma Napoli, certamente Napoli, al 14° posto, però, perché comunque sono state considerate un po' di criteri, non solo la bontà del cibo, anche la convenienza, rapporto qualità-prezzo, la presenza della cultura locale, varietà dell'offerta, ma siamo contenti che comunque almeno ci siamo presenti in ogni caso. Allora, su questa nota noi dobbiamo fermarci, ma solo per pochi istanti. Slow Time torna tra pochissimo. Ascoltiamo Infotraffico AC Lombardia adesso. A dopo.
1: Luce Verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sull'auto Milano-Varese tra Fiera Milano e lo svincolo per la Milano-Venezia in direzione Milano. Per un incidente chiuso sulla TEM lo svincolo per la Brebemi in direzione Brescia. Traffico in coda per lavori in corso sul tratto milanese della A4 tra Cormano e il nodo di Pero verso Torino. Code per traffico intenso invece tra Pero e Cormano ed ancora a seguire tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Intenso il traffico sulle tangenziali milanesi. Un incidente sulla Milano-Lecco in colonna il traffico tra Civate e Suello verso Milano. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Milano-Chiasso resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Como Centro e Chiasso in quest'ultima direzione. Nella stessa fascia oraria chiusura anche tra Lomazzo Nord e Origgio in direzione Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: cuore.
1: Che meraviglia, questo è il brano di Leo Gassman, il brano di Sanremo del 2023, Terzo Cuore, così si chiama, proprio così, ed è questo brano che apre la nostra seconda parte, amici miei. Sono Lilia e vi ricordo che per ascoltarci veramente in tutto il mondo andate sul nostro sito radio.it, potete ascoltarci in audio e anche in video se cliccate sull'iconcina che vi uscirà subitissimo, quella a destra, quella a sinistra ci ascolterete in audio. Se volete ascoltarci in macchina cercateci sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15 in Da Plus, pure in tutta Lombardia. Allora, per proseguire alla grandissima, direi che possiamo iniziare il nostro appuntamento, già secondo appuntamento con Radio.Classica. Anche in questo caso regalerà un successo direttamente dagli anni 70. Questo brano secondo me lo conoscete, e allora per dire nient'altro, allora ascoltiamolo subito, amici miei.

0: Away to heaven.
1: Vi avevo detto che sicuramente lo conoscete questo brano. Eh sì, lui è Led Zeppelin, grandissimo. Ci ha presentato il brano Stairway to Heaven. Siamo volati negli anni 70 con il nostro appuntamento con Radio.Classic. Ma ovunque andiamo dobbiamo sempre ricordare la buona educazione, anche quando andiamo semplicemente al bar a prendere un caffè. C'è una regola d'oro: trattare sempre gli altri come vogliamo essere trattati noi. Così anche la nostra giornata andrà meglio. Non ci vuole niente a dire buongiorno, grazie e sorridere al barista che ci sta servendo, ma la ricompensa sarà veramente preziosa, vedrete. Quindi amici, tra pochi minuti facciamo un piccolo ripasso delle buone maniere che dobbiamo avere tutti quando siamo al bar. Restate con noi, magari imparerete pure qualcosa di nuovo, si sa mai.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: questo è stato il viaggio negli anni 90 e siamo volati lì per ascoltare Animal Nightlife, Mr. Solitaire, così si chiama il loro brano. Vi porto al bar, ragazzi, non per offrirvi qualcosa, ma bensì per fare un piccolo ripasso delle regole di buona educazione in questo ambiente. Non voglio fare la maestrina, però non fa mai male ricordarle. La prima regola è salutare sempre il barista prima di ordinare, questo lo sapete, certo, ricordiamoci sempre di farlo, perché magari per distrazione non lo facciamo, e invece è importante, è un segno di rispetto verso la persona che ci sta servendo. Poi, se stiamo al bancone, non usiamolo come tavolo di appoggio e non mettiamo tutte le nostre borse sopra. Se prendete una brioche, mangiatela sopra il piattino, perché sapete benissimo cosa succede se non lo fate. E quando prendete il caffè e se vi offrono un bicchierino d'acqua, va bevuto prima del caffè per pulire il palato e non dopo come fanno tanti. Il Galateo dice che anche il cucchiaino andrebbe usato sempre, anche se si beve il caffè senza zucchero, e non va mai leccato dopo aver girato il caffè. Questo si poteva anche intuire, diciamo. E chi è considerato maleducazione portare a casa le bustine di zucchero e tovaglioli dal bar, mi sembra che non bisogna spiegare il perché. E per quanto riguarda l'uso del bagno al bar, sta al barista a dirci se possiamo usarlo senza aver fatto una consumazione o meno. Spesso ce lo permette, infatti, ma se siamo in tanti, magari almeno uno di noi potrebbe anche comprare qualcosa, che ne dite? Comunque, le regole del Galateo vanno sempre rispettate, ragazzi, anche quando siamo al bar a prendere un caffettino.
1: Spot.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.

0: E abbiamo ricordato anche questo bellissimo, bellissimo brano di Cher, Believe. Siamo volati negli anni 90, 1998, mamma mia, quanti anni fa. Il suo singolo è pubblicato il 19 ottobre del appunto 98 come primo estratto dell'album omonimo Believe. Il singolo ha venduto 11 milioni di copie nel mondo, giusto per farvi sapere, e questi successi sono sempre presenti qui su Radio Punto. E quindi quando andiamo al bar dobbiamo sempre ricordare le buone maniere, anzi non solo quando stiamo al bar ma anche dappertutto, ovunque dobbiamo sempre ricordare la buona educazione. E adesso non voglio fare la maestrina, però comunque ci sono un po' di regole che magari c'era qualcosa che non sapevate, ad esempio che se vi danno un bicchierino d'acqua insieme al caffè va bevuto prima per pulire il palato e non dopo, come fanno tanti e come faceva fino ad ora anche la sottoscritta. E poi ci sono ovviamente un po' di regole, il cucchiaino andrebbe usato sempre, anche se bevete il caffè senza zucchero, girate un attimino il vostro caffè e poi lo bevete senza leccare il cucchiaino, ovviamente, questo ça va sans dire. Allora amici miei, ricordiamoci queste cose e ci comportiamo bene, allora anche il mondo sarà un pochino migliore. Su questa nota non dobbiamo salutarci, la nostra puntata è arrivata alla fine. Io sono Lilia, vi auguro buon proseguimento di questo mercoledì sera 24 giugno, divertitevi, rilassatevi e noi ci sentiamo domani dalle ore 18 sempre qui su Radio Punto. Buona serata, ciao!
1: Sono le 19 e 7 minuti.
2: Colloqui tecnici Stati Uniti-Iran riprenderanno la prossima settimana. Jones rinuncia a sfidare Burnham, sarà lui il nuovo premier. Emergenza caldo, 16 città italiane da bollino rosso, in Francia è morto annegato un bambino di 6 anni. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra poco dopo una pausa, non andate via.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra Stati Uniti ed Iran, afferma che i colloqui tecnici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Si tratta di una pausa temporanea e le trattative proseguiranno, ha dichiarato ai giornalisti a Islamabad il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, tanto a quanto riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu. Secondo l'AFP, l'alto funzionario pakistano avrebbe indicato martedì come possibile data di inizio dei colloqui. Andiamo nel Regno Unito. Il ministro britannico Jones, fedele alleato del premier uscente Starmer, ha rinunciato a candidarsi per la successione alla guida del Labour e del governo, lasciando via libera a Burnham. Il neodeputato esponente progressista ormai è un passo da Downing Street. Sarà lui il nuovo primo ministro, ha detto Jones in un'intervista a Sky News, aggiungendo di non avere pianificato una campagna per la leadership. Prima di lui si era sfilato Wes Streeting, ambizioso ex ministro della sanità e pretendente della destra blairiana, che aveva preferito allinearsi. Torniamo in Italia. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dalla sera del 31 dicembre del 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite, abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Alemanno ha scontato perciò un anno e 5 mesi e 24 giorni. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, un centinaio di sostenitori che hanno scandito il coro Gianni Gianni e decine di giornalisti e cameraman. Camicia blu, pantaloni neri, scarpe da ginnastica in mano, due borsoni. Alemanno ha detto esco da innocente, ha parlato del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Vedrò questa sera Vannacci a cena, è un volto nuovo, una nuova speranza che rompe gli schemi e apre una prospettiva diversa, ha aggiunto Alemanno. E non si plaga l'emergenza caldo in Europa, sono 16 oggi le città italiane da bollino rosso, saranno 17 domani secondo l'annuncio del Ministero della Salute. In Francia decessi per annegamento, nelle ultime ore è morto un bambino di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono salite a 42. In Gran Bretagna l'ondata di caldo estremo entra oggi in uno dei giorni peggiori, con previsione di temperatura record fino a 39 gradi. Allerta rossa in alcune parti dell'Inghilterra meridionale, inclusa Londra e il Galles. Nella capitale britannica sono previsti tra i 37 e i 38 gradi. Si registrano molte scuole e uffici chiusi dopo che sono stati emessi dai servizi di trasporto pubblico a partire dai treni avvisi che invitano a spostarsi solo se strettamente necessario. Cambiamo argomento. La famiglia Regeni ha lottato lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio del 2016 nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia e processo a carico dei 4007 egiziani. La famiglia Reggiani non si è fatta mai contaminare dall'odio, non hanno mai cercato vendette o punizioni, hanno solo chiesto verità e giustizia. A Milano sarà invece oggi proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala a margine di un appuntamento sul PNRR nella sede della città metropolitana. Questa mattina il comandante dei vigili è andato dalla famiglia perché voleva capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano. Stiamo vedendo dove, quando e ancora non lo sappiamo, però do per scontato che ci sarà il lutto cittadino, ha affermato. In chiusura vogliamo in America, si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a girone dei mondiali. Nel gruppo L Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0, si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro. Doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo, diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di questa sera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, poi ultimo turno Marocco-Haiti alla mezzanotte, in contemporanea Scozia-Brasile alle 3, ora italiana Sudafrica-Sud Corea e Repubblica Ceca-Messico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde Lombardia, mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Intenso il traffico sull'auto Milano-Varese con code a tratti tra Fiera Milano e il bivio per la Milano-Chiasso verso Varese. Resta chiuso per un incidente sulla TEM lo svincolo per la Brebemi in direzione Brescia. Traficato il tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia ed ancora tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Intenso il traffico sulle tangenziali milanesi. Per un incidente sulla Milano-Lecco si registrano ancora code tra Galbiate e Civate verso Milano. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Milano-Chiasso resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Como Centro e Chiasso in quest'ultima direzione. Nella stessa fascia oraria chiusura tra Lomazzo Nord e Origgio verso Milano. Sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5 tratto chiuso tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria in direzione Varese. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: su. Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebimeteo. Anche nella giornata di giovedì l'anticiclone rimane presente sull'Europa centro-occidentale con l'ondata di calore che prosegue anche in Italia, massime sempre intorno ai 35-37 gradi. Sulle pianure del centro-nord più contenuti gli estremi sulle zone costiere dove si sta intorno ai 30-33 gradi a seconda delle zone. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. Da segnalare ancora la possibilità di qualche locale temporale di calore, soprattutto sulle vette montuose alpine lungo la dorsale appenninica. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: presente ovunque.
1: Nel cuore della Zulia in Venezuela, il cielo notturno è attraversato da un fenomeno tanto straordinario quanto incessante, il fulmine eterno del Catatumbo. Ogni anno, per circa 300 notti, la notte si accende di lampi quasi continui, che durano fino a 10 ore, trasformando l'oscurità in una danza luminosa ripetuta con precisione sorprendente. Questo spettacolo notturno si manifesta nella foresta paludosa dove il fiume Catatumbo incontra il lago Maracaibo. Qui si crea il cocktail perfetto per i temporali. L'aria calda e umida del lago incontra correnti fredde provenienti dalle montagne circostanti, dando vita a nuvole temporalesche che scaricano fulmini a raffica. Il bagliore del Catatumbo ha affascinato navigatori, esploratori e scienziati per secoli, tanto da valergli il soprannome di Faro del Venezuela. È un meraviglioso esempio di come la natura, con la sua forza e armonia, riesca a creare uno spettacolo unico che sfida il silenzio della notte.
2: Sono le 19 e 58 minuti.
3: Colloqui tecnici Stati Uniti-Iran riprenderanno la prossima settimana. Jones rinuncia a sfidare Burnham, sarà lui il nuovo premier. Alemanno esce dal carcere dopo un anno e mezzo. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra Stati Uniti ed Iran, afferma che i colloqui tecnici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Si tratta di una pausa temporanea e le trattative proseguiranno, ha dichiarato ai giornalisti a Islamabad il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu. Secondo l'AFP, l'alto funzionario pakistano avrebbe indicato martedì come possibile data d'inizio dei colloqui. Andiamo nel Regno Unito. Il ministro britannico Jones, fedele alleato del premier uscente Starmer, ha rinunciato a candidarsi per la successione alla guida del Labour e del governo, lasciando via libera a Burnham. Il neodeputato esponente progressista ormai è un passo da Downing Street. Sarà lui il nuovo primo ministro, ha detto Jones in un'intervista a Sky News, aggiungendo di non avere pianificato una campagna per la leadership. Prima di lui si era sfilato Wes Streeting, ambizioso ex ministro della sanità e pretendente della destra blairiana, che aveva preferito allinearsi. Torniamo in Italia. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dalla sera del 31 dicembre del 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite, abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Alemanno ha scontato perciò un anno e 5 mesi e 24 giorni. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, un centinaio di sostenitori che hanno scandito il coro Gianni Gianni e decine di giornalisti e cameraman. Camicia blu, pantaloni neri, scarpe da ginnastica in mano, due borsoni. Alemanno ha detto: esco da innocente. Ha parlato del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Vedrò questa sera Vannacci a cena, è un volto nuovo, una nuova speranza che rompe gli schemi e apre una prospettiva diversa, ha aggiunto Alemanno. E non si plaga l'emergenza caldo in Europa, sono 16 oggi le città italiane da bollino rosso, saranno 17 domani secondo l'annuncio del Ministero della Salute. In Francia decessi per annegamento, nelle ultime ore è morto un bambino di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono salite a 42. In Gran Bretagna l'ondata di caldo estremo entra oggi in uno dei giorni peggiori, con previsione di temperatura record fino a 39 gradi. Allerta rossa in alcune parti dell'Inghilterra meridionale, inclusa Londra e il Galles. Nella capitale britannica sono previsti tra i 37 e i 38 gradi. Si registrano molte scuole e uffici chiusi dopo che sono stati emessi dai servizi di trasporto pubblico, a partire dai treni, avvisi che invitano a spostarsi solo se strettamente necessario. Cambiamo argomento. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio del 2016 nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia. Il processo a carico dei 4007 egiziani. La famiglia Regeni non si è fatta mai contaminare dall'odio, non hanno mai cercato vendette o punizioni, hanno solo chiesto verità e giustizia. A Milano sarà invece oggi proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala a margine di un appuntamento sul PNRR nella sede della città metropolitana. Questa mattina il comandante dei vigili è andato dalla famiglia perché voleva capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano. Stiamo vedendo dove, quando e ancora non lo sappiamo, però do per scontato che ci sarà il lutto cittadino, ha affermato. In chiusura vogliamo in America, si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a girone dei mondiali. Nel gruppo L Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0, si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro. Doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo, diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di questa sera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada, poi ultimo turno, Marocco-Haiti alla mezzanotte, in contemporanea Scozia-Brasile, alle 3 ora italiana Sudafrica-Sud Corea e Repubblica Ceca-Messico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
4: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
0: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebimeteo. Anche nella giornata di giovedì l'anticiclone rimane presente sull'Europa centro-occidentale con l'ondata di calore che prosegue anche in Italia, massime sempre intorno ai 35-37 gradi. Sulle pianure del centro-nord più contenuti gli estremi sulle zone costiere dove si sta intorno ai 30-33 gradi a seconda delle zone. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. Da segnalare ancora la possibilità di qualche locale temporale di calore soprattutto sulle vette montuose alpine lunghe la dorsale appenninica. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
4: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Monza e la barriera di Milano Est ed ancora a seguire tra Cormano e Pero verso Torino. Intenso il traffico anche sulla tangenziale nord di Milano, con code tra Monza Sant'Alessandro e Cinisello Bassomo Sud in direzione della Milano Meda. Trafficata anche la tangenziale ovest, con code tra Quinto De Stampi e Assago in direzione Laghi. Per lavori notturni sulla Milano-Chiasso resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Como Centro e Chiasso in quest'ultima direzione. Nella stessa fascia oraria chiusura tra Lomazzo Nord e Origgio in direzione Milano. Sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5 chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria in direzione Varese. Sulla Milano-Bologna, tra le 22 e le 5, chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Fiorenzuola e Casal Pusterlengo in direzione Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
4: Spot. Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
7: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

Prince è stato uno dei più grandi artisti del panorama musicale mondiale. I suoi concerti erano sempre sold out. Prince però non amava gli smartphone ai concerti. Nel 2014 ha citato in giudizio 22 fan con l'accusa di violazione massiccia e contrabbando per aver caricato alcune riprese delle sue performance su YouTube.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: semplicemente ovunque.
1: Dopo che Steven Spielberg fece vedere il film Schindler's List a John Williams, che doveva comporre la colonna sonora, Williams rimase così commosso che ebbe bisogno di prendere aria per diversi minuti. Al ritorno in sala, il direttore d'orchestra disse che il film aveva bisogno di un compositore migliore di lui. E Spielberg rispose: «Lo so, ma sono tutti morti». Alla fine, Williams vinse l'Oscar.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il fenomeno dello swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita,

0: 55 minuti.
1: Colloqui tecnici Stati Uniti-Iran riprenderanno la prossima settimana. Jones rinuncia a sfidare Burnham, sarà lui il nuovo premier. Emergenza caldo, 16 città italiane da bollino rosso, in Francia è morto annegato un bambino di 6 anni. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra poco dopo una pausa, non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Andiamo in Medio Oriente in apertura di giornale. Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra Stati Uniti ed Iran, afferma che i colloqui tecnici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Si tratta di una pausa temporanea e le trattative proseguiranno, ha dichiarato ai giornalisti a Islamabad il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu. Secondo l'AFP, l'alto funzionario pakistano avrebbe indicato martedì come possibile data d'inizio dei colloqui. Andiamo nel Regno Unito. Il ministro britannico Jones, fedele alleato del premier uscente Starmer, ha rinunciato a candidarsi per la successione alla guida del Labour e del governo, lasciando via libera a Burnham. Il neodeputato esponente progressista ormai è un passo da Downing Street. Sarà lui il nuovo primo ministro, ha detto Jones in un'intervista a Sky News, aggiungendo di non avere pianificato una campagna per la leadership. Prima di lui si era sfilato Wes Streeting, ambizioso ex ministro della sanità e pretendente della destra blairiana, che aveva preferito allinearsi. Torniamo in Italia. Gianni Alemanno è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dalla sera del 31 dicembre del 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite, abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Alemanno ha scontato perciò 1 anno e 5 mesi e 24 giorni. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, un centinaio di sostenitori che hanno scandito il coro Gianni Gianni e decine di giornalisti e cameraman. Camicia blu, pantaloni neri, scarpe da ginnastica in mano, 2 borsoni. Alemanno ha detto: esco da innocente. Ha parlato del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto: il governo Meloni non ha fatto niente. Vedrò questa sera Vannacci a cena, è un volto nuovo, una nuova speranza che rompe gli schemi e apre una prospettiva diversa, ha aggiunto Alemanno. E non si plaga l'emergenza caldo in Europa, sono 16 oggi le città italiane da bollino rosso, saranno 17 domani secondo l'annuncio del Ministero della Salute. In Francia decessi per annegamento, nelle ultime ore è morto un bambino di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono salite a 42. In Gran Bretagna l'ondata di caldo estremo entra oggi in uno dei giorni peggiori, con previsione di temperatura record fino a 39 gradi. Allerta rossa in alcune parti dell'Inghilterra meridionale, inclusa Londra e il Galles. Nella capitale britannica sono previsti tra i 37 e i 38 gradi. Si registrano molte scuole e uffici chiusi dopo che sono stati emessi dai servizi di trasporto pubblico, a partire dai treni, avvisi che invitano a spostarsi solo se strettamente necessario. Cambiamo argomento. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio del 2016 nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia e processo a carico dei 4007 egiziani. La famiglia Regeni non si è fatta mai contaminare dall'odio, non hanno mai cercato vendette o punizioni, hanno solo chiesto verità e giustizia. A Milano sarà invece oggi proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni, morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala a margine di un appuntamento sul PNRR nella sede della città metropolitana. Questa mattina il comandante dei vigili è andato dalla famiglia perché voleva capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano. Stiamo vedendo dove, quando e ancora non lo sappiamo, però do per scontato che ci sarà il lutto cittadino, ha affermato. In chiusura vogliamo in America, si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a girone dei mondiali. Nel gruppo L Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0, si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro. Doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo, diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di questa sera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, poi ultimo turno Marocco-Haiti alla mezzanotte, in contemporanea Scozia-Brasile alle 3, ora italiana Sudafrica-Sud Corea e Repubblica Ceca-Messico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Spot.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
5: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termoni biogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Cuneo.

0: gioisci delle piccole cose. Il segreto per essere felici sta solo nel sapere cogliere quell'attimo. Maria Molly Canardo.
1: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel silenzio del grembo materno, tra il secondo e il quarto mese di gravidanza, inizia la danza invisibile dei polpastrelli. Si formano solchi e creste che diventeranno impronte digitali. I fattori in gioco non è soltanto il patrimonio genetico, ma anche la posizione del dito, la pressione contro il sacco amniotico e la velocità di crescita. Microvariabili uniche che rendono ogni impronta irripetibile, anche tra gemelli identici. Questi disegni, solidificati prima della nascita, restano immutati per tutta la vita, a meno di traumi gravi. Ecco perché le impronte digitali sono così affascinanti. Un timbro biologico personale, una chiave d'identità sicura, quasi poetica, che ci accompagna ogni giorno. Oggi le usiamo per aprire i telefoni, accedere ai servizi bancari o identificarci, ma dietro questo gesto quotidiano si nasconde tutta la meraviglia di un mosaico unico, tracciato prima ancora che nascessimo.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot. Sono le 22 e un minuto.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Gli Spandau Ballet erano celebri per essere dei grandi bevitori, in particolare di Jack Daniels e di tequila. Avevano sempre una scorta in tutti i loro concerti, una passione che li ha portati spesso a collezionare figuracce etiliche in giro per il mondo, anche con colleghi di altre band.

Se pensiamo a un cervello di scimmia semifreddo, la mente corre subito al dessert della mitica cena di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, scena che ha causato parecchie controversie in India, dove il film fu temporaneamente bandito per come dipingeva in maniera offensiva e stereotipata molti elementi della cultura indiana, tra cui il cibo, ben diverso da quello mostrato nel film. Tuttavia, il cervello semifreddo di scimmia altro non era che crema pasticcera con sciroppo di lamponi. E sono diversi i ristoranti a tema sul cinema che oggi ve lo propongono proprio così.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro, con notizie e curiosità, con il meglio della musica, dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Nella metà degli anni Ottanta si diffuse negli Stati Uniti il fenomeno degli Yuppie, giovani uomini d'affari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, neolaureati delle università più facoltose del paese, Yale, Harvard e Princeton, che seguivano l'ideale dell'indipendenza economica, disposti a tutto, anche di vendersi l'anima, pur di diventare ricchi nel modo più veloce possibile e vivere a New York.
2: Emergency!

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: Non mi dica il papà.
2: Sì, sì, sto.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation. Tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
3: È l'una e 4 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

tirata fuori una domanda. Che qualcuno mi risponda. Le stelle sono uguali in tutto il mondo, non lo so. E il mare ci osserva dal profondo, forse no. Di questo mio pensiero posso darti solamente le parole. La musica non passa, o ce l'hai dentro o muore.

ne accorgo. Chi è abituato a vivere soffrendo, chi non conosce il minimo dolore, chi vive nella merda e ti sorride, chi non ne ha sentito mai neanche l'odore. E a questo punto salta fuori la stessa domanda: qualcuno per favore questa volta mi risponda. Le stelle sono